Bah, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

viene.

0: posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì. L'abito a fiori. Amore mio.

tristi sono le rondini nel cielo, mentre vanno verso il mare, è la fine di un amore.

soffrirà soltanto un cuore, perché l'altro se ne andrà.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Sono le 4 e un minuto. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: Sono le 5 e 4 minuti.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

0: Questa è Radio Dora Marcord. Buon ascolto.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

che da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro,

E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Vengo da te. Ma il treno

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

cosa ne sai di quello che io provo per lei? Cosa ne sai? Non è come tu credi, non è come tu speri, tutto ancora per me, com'era prima di te.

Un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi.

ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

di restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà, forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una rosa, la do alla donna che mi offrì il suo pianto. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

vita, che un uomo è morto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 in punto.
2: Controllato pressione pneumatici?
3: Fatto.
2: Carburante e livello olio?
3: Fatto.
2: Regolato specchietto e sedile?
3: Fatto.
2: E hai verificato la scadenza della revisione?
3: No!
4: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione con aria calda di matrice subtropicale continua a influenzare le condizioni del tempo. Lungo le Alpi scorrono correnti tra ovest e sud-ovest che contribuiranno nei prossimi giorni ad aumentare la tendenza temporalesca in montagna. Le infiltrazioni di aria umida e instabile hanno raggiunto in parte zone di pianura. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato a parte qualche addensamento fino al primo mattino sulle pianure. In giornata nuvolosità cumuliforme in accentuazione in montagne, annuvolamenti in estensione da pendii e cime ai fondovalle. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci e temporali in estensione lungo le vallate alpine e la Valle d'Aosta. Quota neve sui 3.800-3.900 metri. Temperature minime stazionarie sui 18-22 gradi, massime stazionarie sui 28-33 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con annuvolamenti in accentuazione in montagna nel pomeriggio, in estensione a pendii e cime ai fondovalle. Precipitazioni con rovesci e temporali nel pomeriggio lungo le valli alpine, tra il Monviso, le valli torinesi, la Valle d'Aosta, la Valsesia e l'Ossola. Quota neve sui 3.800-3.900 metri. Temperature minime stazionarie sui 18-22 gradi, massime stazionarie sui 28-33 gradi.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. Tre ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche in

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Va ora in onda la RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Cesano Torinese fino al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso la sala ATL. Mercoledì 5 agosto serata cinema presso Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Giovedì 6 agosto serata di musica dal vivo in Piazza Vittoria Amedeo con Freedom Gospel Quartet alle ore 21. Venerdì 7 agosto serata musicale dal titolo Fervaie d'amour, parole e musica dal vecchio Piemonte, Giorgio Rosso e la sua chitarra presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Sabato 8 agosto mercato Crocetta Più a partire dalle ore 9 in Piazza del Mercato. Cesana by Night, serata di musica con DJ set in Piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Presentazione di Paolo Naldini del libro Good Morning Palestine presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. A Giaglione domenica 9 agosto festa alpina a Santa Chiara, presenzi alla banda musicale di Giaglione. Per informazioni www.comune.giaglione.top.it. Il Valsosa Film Fest e Borgate dal Vivo presentano mercoledì 12 agosto alle ore 21 al Forte di Exil la proiezione di Walter Bonatti a Bardonecchia di Riccardo Topazio. Introdurrà il film Il Regista. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.valsosafilmfest.it. A Bussoleno l'associazione turistica Proloco organizza Festa Patronale dell'Assunta. Sabato 8 agosto concerto della Società Filarmonica di Bussoleno e dall'11 al 15 agosto in Piazza del Mercato e via Walter Fontan con processione religiosa e giochi pirotecnici il 15 agosto. La Proloco di Exil ha lanciato al contest fotografico Un giorno qualunque la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Premiazione domenica 9 agosto a San Colombano di Exil nell'ambito dei festeggiamenti estivi organizzati dalla Proloco. Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i canali ufficiali della Proloco Exil. Ulzi in festa dal 6 al 23 agosto in Piazza Masino con ingresso gratuito. Quinta edizione tutte le sere alle ore 21. Ai Jardin de la Tour martedì 11 agosto moto aperitivo street food e crepe con i vespisti di montagna dalle ore 18 in Piazza Garambois. Domenica 16 agosto atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. Tutti i weekend fino al 18 agosto colori e sapori dei mercatini per le vie del paese. Dal 3 al 9 agosto dalle 15 e dalle 21 in Piazza Garambois quarta edizione street soccer Memorial Maurizio Paterna. Tornei pomeridiani e serali di street soccer tra squadre locali, spettacoli e street food. Mercoledì 5 agosto dalle 14.30 in Piazza Mistral, giochi per bambini, caccia al tesoro alla scoperta di Ulks. Giovedì 6 agosto dalle ore 16.15 alle ore 18 alla Biblioteca Civica, letture d'estate. Sabato 8 agosto dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 in Piazza Garambois, ufficio del turismo, laboratori di origami per bambini e adulti. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 17 in Piazza Garambois, zona pedonale. Torneo di scacchi su scacchiera in piazza. Dalle ore 14 in Piazza Garambois spettacolo di magia per bambini. Dalle ore 15 in Piazza Masino evento per bambini. A Susa, al Museo Civico Castello di Adelaide, fino al 30 agosto, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. Inoltre, tutti i sabati mattina, fino a settembre, dalle ore 8.30 alle ore 9.30, risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 351-3078-654. Axel Eventi, sabato 8 agosto alle ore 21 Brass Machine con il Gomelan Brass Quintet e con la banda della Società Filarmonica di Bussoleno, a Bussoleno in Piazza Cavour. A Ferrera Moncenisio, sabato 8 agosto alle ore 20.30 Santa Messa e processione di San Giorgio per le vie del paese. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 18 mercatini estivi di prodotti tipici produttori agricoli e artigiani. Alle ore 15 concerto orchestra Gli Smeraldi nell'area sportiva comunale. Per informazioni 01 22 65 32 22. A Novalesa, venerdì 7 agosto, Beverdì, serata di divertimento con cocktail e musica dal vivo presso il Salone Polivalente. Domenica 9 agosto, Imbarca sulla Rasa, gara amatoriale di barchette costruite artigianalmente fatte scendere lungo Via Maestra sull'acqua nel centro storico. I parchi Alpicozie propongono, fino al 19 agosto a Salbertrand, apertura dello sportello linguistico

Domenica 9 agosto alle ore 15.30 a Salbertrand, Berlicche e i misteri del Gran Bosco. Visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Romean. Gratuita. Maggiori informazioni su www.parchialpicozie.it. Per Borgate dal Vivo, venerdì 7 agosto alle ore 21.30 al Forte di Exil, Difensore d'Ufficio, spettacolo teatrale in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Venerdì 7 agosto alle ore 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Gomalan Brass Quintet in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Giaveno, lunedì 3 agosto, Cinema sotto le stelle, Il piccolo Yeti in piazza Mautino alle ore 21. Da lunedì 3 a lunedì 10 agosto, Agnulotti e Taglierin presso la sede AIB a partire dalle ore 20. Mercoledì 5 agosto, La Milonga di piazza Mautino in piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 6 agosto, Cover Lucio Battisti al Parco Comunale alle ore 21. Venerdì 7 agosto, spettacolo Marco e Mauro e ospiti ballando le cupole in tour in piazza Molines alle ore 21. Sabato 8 agosto, Miss Italia 2026, finale regionale Miss Cinema in piazza Molines alle ore 21. Domenica 9 agosto, risate con Franco Neri in piazza Mautino alle ore 21. Lunedì 10 agosto, festa patronale di San Lorenzo, grande spettacolo pirotecnico dalle 18. A Villar Focchiardo, martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 4 agosto alle ore 21, Gabriele Scapola presenta La fatica non fa rumore all'aperto in piazza del Municipio o nell'aula consiliare. A Susa, mercoledì 5 agosto, festa patronale, processione Madonna del Rocciamelone, spettacolo d'acqua, fuoco e laser in piazza della Repubblica. La Proloco Amici di Gravere organizza per venerdì 7 agosto alle 21.30 Cinema sotto le stelle, in piazza del Comune. Sabato 8 agosto, passeggiata con guida al Mulino Varesio di Bussoleno, a seguire merenda Sinoira. Informazioni dettagliate al 338-9482-225. A Coazze, venerdì 7 agosto dalle 17 alle 19 al Parco Comunale, Laboratorio di Arte e Terapia con Francesca Roy. A offerta libera. Per adesioni 339-599-3418. Sabato 8 agosto alle ore 17 nella Biblioteca Comunale Libri in Terrazza con ingresso libero. Domenica 9 agosto a Piangorai, Borgate in Festa, organizzato dal Gruppo Alpini Coazze. Il Comune di Vinaus presenta per domenica 9 agosto Festa della Madonna delle Nevi a Bar Cenisio, Danza degli Spadonari e Società Filarmonica Vinausina, giochi e intrattenimenti vari. A Susa, mercoledì 5 agosto dalle 17.30 in Piazza d'Armi, Hitball, divertimento, sport e tanto movimento per tutti, dimostrazione dei ragazzi della Scuola San Giuseppe, possibile prova gratuita. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 6 agosto, serata di Milonga Tango Argentino. A Sestriere fino al 23 agosto, animazione estiva per i bimbi con il Ludobus itinerante. Al Colle e Frazioni, fiano al 9 agosto, 16ª Sestriere Film Festival della Montagna. Giovedì 6 agosto, presentazione del libro del professor Fabio Rondano, La sfida della speranza nell'età secolare, presso Casa Olimpia alle ore 17.30, ingresso libero. Sabato 8 agosto, gara di corsa trail sui sentieri dei campioni, terzo Memorial Pelle. Sabato 8 agosto, rassegna enogastronomica Gusto in Quota, presso Sala Ezio Giai a Casa Olimpia, dalle ore 17.30. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria. Sabato 8 agosto, i mercanti di Forte dei Marmi al Colle. Domenica 9 agosto, presentazione del libro Manuale inutile per capire l'arte e innamorarsi lo stesso, di Giuliana Salvai alle 17.30 presso Casa Olimpia con ingresso libero. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 8 agosto alle 16.30, Coro di Novalesa, musiche dell'antico scriptorum di Novalesa, introduzione di Enrico De Maria. Informazioni su www.abbazianovalesa.org. La Proloco di Chiomonte organizza per venerdì 7 agosto Cena del Borgo in via Vittorio Emanuele. Domenica 9 agosto, Mercatino Vintage e Piccolo Antiquariato in via Vittorio Emanuele. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per ulteriori informazioni contattare il numero 011 4321015. Al Forte di Exil, sabato 8 agosto alle 21.30, Vertigine di Giulietta, compagnia Blu 5, teatro danza e circo contemporaneo. Domenica 9 agosto, Exilex Extra Food. Per informazioni www.forteexiles.it. Per i 500 anni del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, domenica 9 agosto, concerto della banda di Meana Matti e presso la località Carbonella, al Frais, alle ore 16. Martedì 11 agosto, lettura del libro La canzone di Colombano, presso la RSA Casa Amica di Chiomonte, alle ore 15.15. Fino a ottobre, l'associazione Chiomonte Sport Academy, tutte le settimane al mercoledì, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-0033-1551. Fino al 20 gennaio 2027, presso la Pinacoteca Levis

0: di Chiomonte, mostra documentario Colombano History, a cura dell'associazione Arteco, sull'opera compiuta da Romeanne e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Per informazioni www.visitchiomonte.it. A Exil, sabato 8 agosto, proiezione del film Il vento fa il suo giro di Giorgio Diritti, a cura di Arte Muta e Associazione Museo Nazionale del Cinema, alle ore 21 in frazione Cels. Lunedì 10 agosto, ad Exil, passeggiata notturna alla canzone di Colombano, a cura della Pralocco, dalle ore 20 in frazione San Colombano. Info prenotazioni al 333-7977-502. Al Meleze fino all'8 agosto, dalle 14.30 alle 18.30, mostra fotografica al Folletto delle Rocce. Nell'ambito della mostra, venerdì 7 agosto alle ore 21, conferenza a cura di Marco Granata. Domenica 9 agosto alle 16.30, degustazione tè, infusioni d'estate, il mondo del tè e le sue famiglie. Informazioni e prenotazioni al numero 01 22 99 032. A Trana, domenica 9 agosto, letture in giardino per bambini presso il Giardino Botanico Rea, dalle 15 alle 18. A Sauze Dulx, giovedì 6 e venerdì 7 agosto, mercatino estivo nel centro paese. Venerdì 7 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Sabato 8 agosto, incontro con l'autore e presentazione del libro La vita e i sogni delle donne del dottor Claudio Tosi, alle 17.30 presso la sala conferenze dell'Ufficio del Turismo, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 9 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Domenica 9 agosto, Stay Bean, lo sport e il benessere al centro di questo immancabile appuntamento di inizio agosto. Mattina e pomeriggio al Parco Giochi Comunale. Lunedì 10 agosto, Notte Bianca sotto le stelle. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, lunedì 3 agosto, Minions and Monsters, Il delitto del terzo piano, Michael. Martedì 4 agosto, Spider-Man, Brand New Day, Gioia Mia, Yellow Letters. Mercoledì 5 agosto, Il figlio del deserto, Odissea, a cena con il dittatore. Giovedì 6 agosto, Toy Story 5, Cos'è l'amore, Spider-Man, Brand New Day. Venerdì 7 agosto, Il figlio del deserto, Nomadi di montagna, per Bardomond Estate 2026, Odissea. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 01 22 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare non convivente, sede di lavoro Bussoleno. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
3: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
0: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Sono 6 i morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto, avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra, esprimendo vicinanze a parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus e navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti. Sul tema dei migranti, l'Unione Europea si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. Italia è tra i paesi che stanno spingendo con maggiore decisione. Il tema sarà al centro della riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea di domani, primo banco di prova per verificare il sostegno politico all'iniziativa. Uno degli aspetti più delicati riguarda la possibilità di usare risorse europee per finanziare simili strutture, elemento considerato centrale nella proposta sostenuta dal governo italiano. Donald Trump ha sospeso i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra, convinti che c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito il presidente USA parlando con i media sull'Air Force One di ritorno domenica sera dal suo campo da golf nel New Jersey. Sull'altro fronte, un drone ucraino si è abbattuto ad alcuni metri da uno dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia in territorio ucraino, ma controllata dai russi. Riferito Alexei Likashev, direttore dell'ente statale russo per l'energia atomica, aggiungendo che fortunatamente non c'è stata alcuna esplosione. È salito ad almeno 8 morti, intanto il bilancio della giornata di attacchi ucraini su diverse regioni della Russia. Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. Si tratta di Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo e Trieste. Da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari. Vediamo lo sport. Ai mondiali di nuoto di Parigi arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Azzurra trionfa in solitaria col punteggio di 298.90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
4: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
5: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
6: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
5: Quindi non solo edilizia?
6: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
5: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
6: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
5: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
7: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8:12.
8: Buon mattino e buon inizio di settimana, carissimi amici. Suona la sveglia su Radio Dora.

E oggi 3 agosto è lunedì, inizia una nuova settimana. Buongiorno a voi che siete all'ascolto, siete pronti per iniziare questa nuova settimana con la carica giusta? Lo so, magari per qualcuno è l'inizio dopo un periodo di vacanze, quindi c'è un po' di malinconia per diciamo i ritmi più lenti, per qualcuno invece probabilmente è l'inizio della vacanza e quindi c'è tanta energia, tanta felicità, tanto relax soprattutto. Ma soprattutto noi facciamo i tantissimi auguri di buon compleanno e buon onomastico a chi festeggia questo 3 di agosto, oggi Santa Lidia e San Nicodemo. Proprio oggi, 1941, nasce a Roma un ex ginnasta italiano, Franco Menichelli, mentre nel 1963, nato a Massa in Toscana, un ex difensore di Torino, Napoli e Genoa, Giovanni Francini.

Tra i vari accadimenti che si segnalano in questo 3 di agosto, andiamo al 1778. A Milano viene inaugurato il Teatro alla Scala, con la prima di Europa riconosciuta, di Antonio Salieri, a cui assiste l'arciduca Ferdinando d'Asburgo. Progettato da Giuseppe Piermarini, il teatro sorge sul terreno della chiesa gotica di Santa Maria della Scala del 1381, abbattuta 2 anni prima, messa a disposizione dalla corona austriaca.

E prontissimi anche a dare il via questa settimana con la vostra musica preferita, quindi richiedetecela chiamandoci allo 01 22 640 446 o scrivendoci al 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti da l'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
5: piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa.

Torniamo al 1958, sempre il 3 di agosto, il Nautilus, il primo sommergibile nucleare al mondo, riesce a raggiungere il Polo Nord viaggiando sotto la calotta artica, impresa mai riuscita in passato. La Marina statunitense ha battezzato l'operazione Sunshine.

1967, nasce nel quartiere londinese di Brixton. Il vero nome è Deborah Ann Dyer, ma per i fan della sua voce rock è Skin. Dopo aver completato gli studi nel 1994, entra nel mondo della musica fondando il gruppo rock Skunk Nancy. Noi adesso ce l'ascoltiamo.

0: il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
2: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
3: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
2: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

promuovere l'allattamento su larga scala potrebbe prevenire ogni anno quasi 400.000 decessi di bambini e circa 140.000 decessi materni. Lo ricordano l'UNICEF e l'Organizzazione Mondiale della Sanità nella settimana mondiale dell'allattamento che si sta celebrando e andrà avanti fino al 7 di agosto. Troppe madri e famiglie in tutto il mondo non hanno ancora accesso ai servizi e agli interventi che consentono e sostengono l'allattamento. Eppure l'allattamento è uno dei modi più semplici ed efficaci per proteggere la salute di un bambino. Fornisce ai neonati, ai bambini e alle bambine piccoli elementi nutrizionali essenziali, rafforza il sistema immunitario, aiuta a proteggere dalle malattie gravi e favorisce lo sviluppo cognitivo, affermano i medici. Negli ultimi anni nel mondo si è registrata una tendenza al miglioramento. L'allattamento esclusivo nei primi sei mesi è passato da circa il 37% nel 2012 a oltre il 47% attuale. È aumentata anche la quota di bambini che riceve il latte materno fino ai due anni. Negli ultimi cinque anni si è passati dal 38% al 50%. Tuttavia i progressi rimangono disomogenei. Molti paesi non sono in grado, sono in ritardo rispetto agli obiettivi globali. La copertura dei servizi a sostegno dell'allattamento rimane bassa. Le politiche vengono applicate in modo incoerente, la qualità dei servizi è spesso inadeguata, specialmente nei contesti a basso reddito, fragili e di crisi umanitaria. Aggiungono gli esperti che per questa settimana dedicata all'allattamento invitano i paesi a rafforzare gli sforzi negli interventi che favoriscono questa pratica. L'allattamento è fondamentale, investendo in soluzioni di efficacia dimostrata si può offrire a ogni bambino e bambina il migliore inizio di vita possibile e garantire che ogni madre riceva l'assistenza e i servizi di cui ha bisogno.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In Medio Oriente oggi riprendono i negoziati con Teheran, lo annuncia il presidente americano Donald Trump spiegando che con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Il petrolio cede subito oltre il 4%, le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran hanno spinto Trump a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, uno dei più potenti dalla Seconda Guerra Mondiale.
1: Sull'altro fronte un drone ucraino si è abbattuto ad alcuni metri da uno dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia in territorio ucraino ma controllata dai russi. Lo ha riferito Alexei Likachev, direttore dell'ente statale russo per l'energia atomica, aggiungendo che fortunatamente non c'è stata alcuna esplosione. È salito ad almeno 8 morti intanto il bilancio della giornata di attacchi ucraini su diverse regioni della Russia.
2: La cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanze ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
1: Al via il grande esodo d'agosto per gli italiani, che devono fare però i conti con i prezzi del carburante. Il governo valuta ulteriori provvedimenti per arginare gli aumenti in vista della scadenza del taglio delle accise il 6 agosto. La prima ipotesi attualmente presa in considerazione è l'adozione di un decreto ministeriale che consentirebbe di prorogare la riduzione del peso fiscale sui carburanti attraverso il sistema delle cosiddette accise mobili. In questo modo sarebbe possibile sostenere la misura senza ricorrere ad ulteriori risorse pubbliche.
2: Prosegue intanto l'ondata di caldo anomalo, la quarta che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate ben 25 sono in bollino rosso. Si tratta di Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo e Trieste. E da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari.
1: Lo sport: ai mondiali di nuoto di Parigi arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. L'azzurra trionfa in solitaria con il punteggio di 298-90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. L'assistenza.

un'iniziativa molto molto affascinante. Un progetto si chiama Lettere dalla spiaggia, inserito all'interno di una rassegna estiva che si intitola Fuori Museo, promossa dalla Fondazione Seca di Trani, che unisce bellezza della scrittura lenta al fascino del paesaggio marino. Vediamo nel dettaglio in cosa consiste. Il laboratorio porta in riva al mare alcune delle storiche macchine per scrivere custodite nella ricca collezione del Museo di Trani, che vanta centinaia di pezzi d'epoca. Seduti di fronte al mare, i partecipanti possono riscoprire un'esperienza fuori dal tempo, lasciandosi ispirare dal rumore delle onde e dal caratteristico ticchettio dei tasti meccanici, per dare forma a pensieri, racconti, lettere ed emozioni da imprimere direttamente sulla carta. L'edizione solitamente prevede due momenti clou. Il primo appuntamento si è tenuto il 31 di luglio, il secondo appuntamento è in programma per l'8 di agosto al mattino. L'evento è completamente gratuito e aperto a tutti, quindi possono partecipare adulti, giovani, famiglie, curiosi, senza che siano necessarie particolari competenze di scrittura. È un modo originale, suggestivo, per vivere la cultura fuori dai luoghi convenzionali, creando un ponte perfetto tra passato, presente e creatività all'aperto.

Quale sarà l'oroscopo di oggi? Andiamo a scoprirlo. Ariete, la giornata ti invita a rallentare quel tanto che basta per trasformare l'entusiasmo in risultati concreti. Sul lavoro una scelta ben ponderata vale più di una decisione impulsiva. Toro, la tua costanza inizia a dare frutti e qualcuno potrebbe accorgersi del tuo impegno più di quanto immagini. Non chiuderti davanti a una proposta che sembra marginale, potrebbe rivelarsi molto preziosa. Gemelli, le idee scorrono veloci, ma per trasformarle in successi serve un po' più di metodo. Evita di disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente. Una conversazione in attesa con un amico potrebbe regalarti uno spunto molto utile. Cancro, l'intuito oggi è un alleato prezioso, soprattutto se saprai accompagnarlo con l'organizzazione e la lucidità. Sul lavoro qualcuno potrebbe apprezzare la tua affidabilità, mentre un amico avrà bisogno della tua capacità di ascoltare. Leone, hai tutte le carte in regola per attirare l'attenzione, ma sarà la generosità del condividere meriti e opportunità a fare davvero la differenza. La giornata favorisce anche gli incontri e i chiarimenti. Vergine, precisione e concretezza ti permettono di risolvere una situazione che sembrava complicata. Il tuo spirito pratico sarà apprezzato anche da chi ti circonda. Nelle amicizie evita di pretendere la perfezione. Il tempo di una canzone, poi torniamo con l'oroscopo.

0: Torniamo all'oroscopo Bilancia. La diplomazia sarà la tua migliore alleata e potrai aiutarti a trovare un accordo vantaggioso o a risolvere un'incomprensione. Anche nei rapporti personali torna un clima più sereno. Scorpione, la tua determinazione ti permette di affrontare con sicurezza una sfida molto importante. Non lasciarti trascinare da provocazioni che farebbero solo perdere tempo. Un amico ti mostrerà con i fatti la propria lealtà. Sagittario, hai voglia di cambiare aria e sperimentare qualcosa di nuovo sul lavoro? Un'idea originale merita di essere condivisa, mentre nella vita sociale una proposta potrebbe trasformarsi nel momento più piacevole della giornata. Capricorno, l'impegno costante continua a costruire basi solide e una conferma che aspetti da tempo potrebbe finalmente avvicinarsi. Non trascurare però chi ti è sempre rimasto accanto. Dedicare tempo a un amico rafforzerà un legame speciale. Acquario, cambiare prospettiva ti aiuterà a trovare soluzioni brillanti e a distinguerti per originalità. Evita però di prendere decisioni troppo affrettate. Una nuova conoscenza o un confronto stimolante potrebbero aprire una strada favorevole. Pesci, creatività e sensibilità ti rendono particolarmente ispirato. Se metterai da parte qualche incertezza, riuscirai a valorizzare al meglio le tue capacità. Anche nei rapporti personali la tua empatia farà la differenza. Adesso è il momento di muoversi in Piemonte, io vi aspetto più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brugliere verso Piacenza. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code con attese di circa 45 minuti in direzione del territorio italiano. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Sapori. È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
4: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
3: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
5: Ehi, quanta fretta, dove corri?
6: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
5: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
6: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
5: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
6: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
7: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

0: Sono le 8 e 33 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
0: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

E allora proseguiamo con la nostra sveglia che vi porta fino alle 10 qui su Radio Dora con Chiara Microfoni in diretta 0122 640 446 per chiamarci, invece per scriverci 351 851 6633 mandateci le vostre richieste, le vostre dediche, noi faremo ascoltare la vostra musica preferita.

0: Era il 1975, nasce il videogioco domestico. I giochi elettronici entrano nel quotidiano di milioni di ragazzi con la prima versione domestica di un videogioco. Si tratta di Pong, simulatore di ping pong sviluppato da Atari, già noto ai giovanissimi frequentatori di sale giochi nella versione coin-op lanciata nel 1972. La grafica è in bianco e nero, composta da pochi elementi, due barre laterali che muovendosi solo in senso verticale devono colpire la pallina e rimandarla nel campo avversario. Quando si manca la pallina si regala il punto all'avversario. Il successo è immediato, le vendite salgono vertiginosamente soprattutto nel periodo natalizio e in seguito ispirerà successive versioni più ricche nella grafica, nelle opzioni di gioco, ma la versione originaria diventerà un'icona della storia del videogames, continuando ad appassionare gli appassionati del genere. Un saluto va adesso alla nostra amica Luciana, che ci richiede la prossima canzone. Ci augura una buona giornata anche a te, Luciana.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In Medio Oriente oggi riprendono i negoziati con Teheran, lo annuncia Donald Trump spiegando che con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Il petrolio cede subito oltre il 4%, le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran hanno spinto Trump a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, uno dei più potenti dalla Seconda Guerra Mondiale.
1: L'Italia si prepara intanto a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania, prevedendo la realizzazione di nuovi hub per il rimpatrio dei migranti irregolari in paesi terzi, considerati sicuri e finanziati con risorse comunitarie. L'iniziativa, già anticipata dalla Premier Giorgia Meloni dopo l'approvazione del regolamento europeo sui rimpatri, sarà illustrata domani dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante il Consiglio straordinario dei Ministri dell'Interno dell'Unione Europea, convocato dopo la crisi migratoria di Ceuta.
2: Veniamo alla cronaca. Sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla Terni Rieti. A fare il punto su quanto accaduto la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno.
1: Un treno con circa 450 passeggeri a bordo è deragliato invece questa mattina a circa 1 chilometro dalla stazione di Pianabella nel comune di Montelibretti in provincia di Roma. Il deragliamento sarebbe stato provocato dall'investimento di 2 mucche che si trovavano sui binari. Non si registrano feriti, mentre le ferrovie hanno predisposto l'invio di un secondo treno per consentire il trasbordo dei viaggiatori.
2: AstraZeneca sarebbe in trattativa con la rivale statunitense Bristol Myers per una maxi fusione. L'operazione darebbe vita al quarto colosso farmaceutico al mondo per capitalizzazione di mercato vicina ai 400 miliardi di dollari. Le due società avrebbero discusso negli ultimi mesi una possibile aggregazione. I colloqui potrebbero portare un accordo nel prossimo futuro, anche se non sono esclusi i ritardi o il fallimento del negoziato.
1: Siamo allo sport. Si ferma al primo turno la corsa di Lucrezia Stefanini nel WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6-6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di 2 ore.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, con Dove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
6: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
7: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante. ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
8: Summer Events 2026, sabato 8 agosto, Pica Allegra, Cover Rock.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada?

caldo record e la forte siccità continuano a far abbassare drasticamente il livello dei fiumi in Europa, ma questa volta il Danubio ha regalato una sorpresa davvero incredibile. Dal letto in secca del fiume in Bulgaria è emerso lo scheletro fossile di un enorme mammut. La scoperta è avvenuta vicino al villaggio di Riavo, nella parte settentrionale del paese. A dare l'allarme è stato un residente locale che ha notato alcune ossa strane spuntare dal fango. E sul posto ovviamente sono subito intervenuti gli archeologi e i paleontologi del Museo regionale di storia di Ruse, che hanno estratto con grande cura i resti di un giovane mammut lanoso. Parliamo di una mandibola, pezzi di zanne, un femore e altre parti dello scheletro. La cosa che entusiasma di più gli scienziati è che le ossa appartengono quasi certamente allo stesso esemplare vissuto migliaia di anni fa durante l'era glaciale, quando quell'area era una zona paludosa ideale per questi giganti della preistoria. Insomma, una di quelle rare notizie in cui gli effetti negativi della siccità e del cambiamento climatico finiscono almeno per un attimo per svelare un tesoro nascosto rimasto sott'acqua, possiamo proprio dire, per millenni. We'll be right back.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Biella per informarvi che lungo la provinciale 215 si viaggia a senso unico alternato per lavori nel comune di Val di Lana in orario 8:18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
3: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
4: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: L'universo, nei primi istanti di vita, era composto solo da due elementi: idrogeno ed elio, gli atomi che compongono le stelle. Sono loro che hanno generato tutti gli altri elementi,

0: nucleo delle stelle, l'idrogeno si fonde in elio, l'elio in carbonio, in azoto, in ossigeno. Con essi si formano zuccheri, aminoacidi, proteine e il DNA, gli elementi che hanno dato origine alla vita.
1: Come due stelle noi

0: Parliamo di cielo, soprattutto il cielo di questo nuovo agosto che è iniziato da pochi giorni ed è pronto a dare spettacolo. Offrirà ben due eclissi, una totale di sole e una parziale di luna, oltre alle stelle cadenti più celebri, le Perseidi. La giornata clou, come evidenzia l'Unione Astrofili Italiani, sarà quella del 12 di agosto. Si inizierà con l'eclissi di sole che dall'Italia sarà visibile solo in forma parziale poco prima del tramonto e non appena sopraggiunge l'oscurità si prosegue con le Perseidi che raggiungeranno il loro massimo proprio nella notte tra il 12 e il 13. Il 28 agosto sarà la volta dell'eclissi parziale di luna, inizierà circa alle 4:33 italiane e raggiungerà il culmine alle 6:12, poco prima che il nostro satellite tramonti. Le Perseidi sono uno dei più grandi sciami meteoritici annuali, insieme alla quadrante di gennaio e alle Gemini di dicembre. Sono apprezzate non solo per la loro numerosità, ma anche per la qualità. Non è raro infatti assistere al passaggio dei spettacolari Fireball, bolidi che possono superare in brillantezza i pianeti più luminosi, lasciando scie visibili anche per diversi secondi. Inoltre quest'anno sarà una delle migliori occasioni del decennio per ammirarle, perché il cielo sarà del tutto privo del disturbo della luce lunare. Gli appassionati potranno approfittare delle notti delle stelle, il più atteso appuntamento dell'estate astronomica tra il 10 e il 12 agosto. Le associazioni astrofili di tutta Italia proporranno ovviamente delle serate dedicate proprio all'osservazione delle stelle cadenti. Il cielo serale di agosto è illuminato solo da due pianeti, Venere, che però anticipa sempre più il suo tramonto, e Saturno, che invece anticipa sempre di più la sua comparsa sull'orizzonte a est. Tra le luci dell'alba sono visibili gli altri pianeti, Mercurio, che si trova in un periodo di osservabilità relativamente favorevole, Marte e Giove, che però all'inizio del mese sarà ancora invisibile. Nel corso di agosto tutti i pianeti compariranno in compagnia della Luna grazie a ben 5 congiunzioni. Il 4 inizia Saturno, il 9 Marte, l'11 agosto è la volta di Mercurio e Giove insieme e poi il 16 Venere e il 31 di nuovo Saturno.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Sono le 9 e 35 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Un ampio promontorio anticiclonico insiste sul Mediterraneo occidentale, frenato nella sua espansione da una depressione centrata tra Creta e l'Egeo. A nord, una profonda depressione tra Islanda e Norvegia provoca periodiche ondulazioni che destabilizzano la pressione lungo l'arco alpino, causando maggiore instabilità, prevalentemente lungo le Alpi, e poi con più probabili sconfinamenti dei temporali alle pianure adiacenti, ovvero turinese, cuneese e le colline di Langhe e Astigiano. Successivamente l'anticiclone andrà a rinforzarsi nuovamente, allontanando il minimo in quota che si formerà sul Mar Ligure. Le temperature sono previste ancora in ascesa, fino a quando aria più fresca dal nord Europa sembrerà scendere fino alle latitudini piemontesi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo sereno al mattino sulle pianure con sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi ed estensione progressiva nel pomeriggio alle pianure torinese, cuneese e alle colline tra Astigiano e Alessandrino. Nubi alte ad est, riduzione della nuvolosità nella sera. Precipitazioni con rovesci sparsi e locali temporali fino a moderati dalle ore centrali della giornata su zone montane, impossibile estensione alle pianure cuneese e torinese, Langhe, Monferrato, Roero e pedemontane a nord. Locali raffiche di vento e grandine piccola. Temperature minime sui 24 gradi, massime sui 35 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino sereno con transito di velature e già qualche cumulo sui rilievi occidentali. Nel corso della giornata, aumento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi e generalmente soleggiato altrove. Rovesci sulle Alpi in attivazione già dalla mattinata sulle alte valli di Alpi Cozzi e Graie. In estensione poi ai restanti settori alpini, generalmente di debole intensità tra locali e sparsi. Temperature minime sui 22 gradi, massime sui 36 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino sereno su tutti i settori. Nel corso della giornata, sviluppo di nubi cumuliformi sui settori alpini in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Locali deboli rovesci nella notte sui settori pedemontani occidentali in esaurimento al mattino. Nel pomeriggio, locali deboli rovesci di calore sui settori alpini. Temperature minime sui 22 gradi, massime sui 36 gradi.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
5: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
6: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

Secondo alcune ricerche psicologiche analizzate da Focus, le temperature ideali per vivere sereni, in pace con il mondo e di buon umore è esattamente di 22 gradi centigradi.

centigradi. Non si tratta solo di una questione di comfort termico, ma di psicologia e socialità. Quando il clima è mite, ci sono circa 22 gradi, il nostro cervello a sangue caldo si sente a proprio agio. Questo ci spinge a uscire di casa più spesso, a incontrare nuova gente, a fare nuove esperienze. Al contrario, se fa troppo caldo o fa un freddo becco, tendiamo a rintanarci in casa, riducendo le relazioni sociali. Insomma, 22 gradi sembrano essere la chiave segreta per essere più socievoli, stabili ed estroversi. Voi cosa ne pensate?

0: Pronte, prontissime ad affrontare una nuova settimana. Ciao Sonia, buongiorno.
1: Ciao Chiara, buongiorno family, ci siamo.
0: Ma il caldo che fa?
1: No, non è cosa proprio io.
0: Ma anche stanotte mi sono svegliata 12 volte con sto caldo, un sudario.
1: Mamma mia, no veramente, parlano di quarta ondata, però io trovo, non lo so, poi magari una percezione personale, trovo che questa sia proprio molto più pesante rispetto alle altre, poi non lo so.
0: Sì,
1: forse
0: sono
1: perché
0: d'accordo.
1: Sono stanca, siamo già alla quarta.
0: Siamo stanche delle ondate.
1: Esatto.
0: Hai ragione, hai perfettamente ragione. Vabbè, ci squagliamo intanto. Tanto però proseguiamo con le nostre faccende. Tu sei pronta per il collage? Io
1: sì.
0: Sono pronta per darvi appuntamento domani mattina con la sveglia. Buon lunedì, ciao!
1: Grazie, tra pochissimo, ciao!

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Terza medaglia d'oro per l'Italia negli Europei di nuoto 2026 a Parigi. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Dopo la vittoria nella sincro misto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa dunque in solitaria con il punteggio di 298,90 davanti alla Svizzera e alla Gran Bretagna. Dunque sesta medaglia per l'Italia negli Europei, la terza d'oro e la seconda per Chiara Pellacani. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di due ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez. E poi Lorenzo Sonego, atteso dall'olandese Greg Spoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Colomani e Lai Begovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decatur. L'Inter si sposta invece da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Aslani, fuori rosa è valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti da l'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
5: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
6: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
5: Quindi non solo edilizia?
6: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
5: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
6: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
5: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
7: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8:12.
8: Fatti sentire.
9: Fatti sentire.
8: Fatti vedere.
9: Fatti conoscere.
8: Fatti seguire.
9: Fatti notare.
10: Fatti desiderare.
11: Fatti provare.
12: Fatti cliccare.
13: Fatti comprare.
14: Fatti amare.
15: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
16: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
17: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
18: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
19: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
20: Anche su TV.
21: Smartphone.
22: Smart speaker.
23: Smart TV.
24: Tablet.
1: tablet,
8: computer,
1: al bar, in auto, in bici,
8: in negozio,
1: in palestra,
8: a casa, in ufficio,
1: al parco, al mare, al mondo.
10: Non hanno scampo.
11: Anche se non hanno campo,
12: la radio rende.
13: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo. Radio
14: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

ci siamo! Allora, felice lunedì, cara family di Radio Dora, siamo arrivati al 3 di agosto. Come stiamo? Tutto bene? Questo caldo veramente mi sta mettendo un po' alla prova. Quanti come me sulle mani? No, vabbè, momento svago. No, che poi parte così in automatico alcune cose ovviamente nel programma. No, buongiorno Johnny, eccolo qua. Ma quando vai in vacanza, Johnny? Ancora stai lavorando? Possibile? Oh, allora, tanti di voi sono in vacanza, però lo sapete che potete ascoltarci magari con le cuffiette, quindi attraverso l'applicazione direttamente dal vostro smartphone, perché è gratuito, ovviamente l'applicazione è sicura ed è veramente semplice restare in nostra compagnia, in streaming anche. Quindi se invece siete a lavoro davanti al computer, vai sul nostro sito radiodora.it e clicca Radio Dora Live. E poi ancora, ovviamente in FM, se sei in girula con la macchina o a casa con la radio accesa, su tutto il Piemonte occidentale. Diversamente poi ovviamente dovrai affidarti o al canale DAB 12B se sei comunque all'interno della regione Piemonte, oppure ripeto con lo streaming o la nostra applicazione. Così restiamo insieme anche in questo torrido caldissimo agosto. Perlomeno la prima metà di agosto pare essere veramente super calda. Poi vediamo, speriamo che insomma le temperature insomma un pochino riescano anche a scendere. Va bene, dai, allora, vogliamo mettere la musica giusta ad ogni ora? Allora richiedi la tua canzone 0122 640446, il numero fisso al quale chiamare, 351 851 6633, il nostro numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo, nota vocale per salutarci come ha fatto Johnny, per richiedere la canzone, fare una dedica, quello che preferisci, e perché no, invia il tuo messaggio vocale così lo mandiamo in onda.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella per informarvi che lungo la provinciale 104 si viaggia a senso unico alternato per lavori nel comune di Pettinengo nella fascia oraria 7-17. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire, dire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
3: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
5: piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo divertimento

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta

Claudio, carissimo, buongiorno a te. Dice un felice lunedì 3 agosto. Miss Sonia DJ, buona giornata. Ti stiamo facendo diventare una discotecomane. Ma va, dai, sulle mani, ciao, vai, Cla. Io gioco, sono una giocherellona, lo sapete. Per me, quando bisogna divertirsi, io, insomma, sono la prima, prima fila, ovviamente. Anzi, se mi date il là, io continuo alla grandissima. Allora, sai che c'è? Sulle mani, yeah, c'è Cla.

0: E questa l'aveva richiesta il bro, aspetta che mandiamo anche il suo vocale.
1: Buongiorno Sonia, ciao, buongiorno bro. Carissima Sista, buon inizio di settimana a te e a tutti gli ascoltatori. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare, se possibile, gli Zero Assoluto con Svegliarsi la mattina. Ti ringrazio, un saluto a te e appunto a tutta la family. Ciao!
0: Ciao carissimo, grazie a te, l'abbiamo appena sentita. Ed era Matteo Succi, lo speaker del pomeriggio, in onda oggi, appunto a partire dalle 15 dalle 15 poi fino alle 18, questo Drive Time, quindi rientra dopo una settimana di vacanza alla conduzione del suo programma pomeridiano. E allora, buon rientro carissimo, ci ascoltiamo intanto i The Colors.

0: Sono le 10 e 34 minuti.
1: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
0: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
2: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
3: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
4: C'è Rodolfo che è sceso dalle montagne, o sei ancora lì? No, è sceso perché mi ha detto: buongiorno carissima Sonia, eccomi giù in questa valle d'umidità, come stai? Insomma, va bene, dai, però secondo me su doveri stavi meglio anche tu, perché eri tipo a 2616 metri, dove probabilmente un po' più di frescura, anche se comunque da una parte sì, magari è un po' più fresco perché è l'aria, magari. Però alla fine c'è il sole, mamma mia se lo senti, ma di brutto. Cioè io già solo salendo, cos'era, due settimane fa, non mi ricordo, insomma, a Bardonecchia, mamma mia, il sole picchiava, e come, cioè lo sentivo veramente super aggressivo, anche se comunque se, quando tirava poi l'arietta si stava un sacco bene, soprattutto all'ombra. Quindi immagino che comunque a 2600 metri, a tratti quasi freddo, ha detto, va bene. Non, anzi, benvenga, guarda, aiuto, sta partendo tutto. Allora, vogliamo ascoltare una bella canzone? Intanto mi fa piacere sapere che tu stai bene, che hai passato bene questa settimana, diciamo, di servizio all'interno di questo rifugio, e vuoi ascoltare una bella canzone di Mango. Ne scelgo una veramente super classica, però effettivamente in questo periodo non l'abbiamo tanto fatta suonare. Ci ascoltiamo La Rondine. Ciao Rodolfo.

Tanto nel buio giocava ed è il sole che trafigge, solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

E dopo il momento vintage arriviamo con la richiesta del nostro amico Augusto, che chiede Alanis Morissette con Thank You. Buon inizio settimana, Augusto.

0: Ed eccoci qua, prossimo vocale arriva da Francesco e con...
1: Buon lunedì Sonia, buon lunedì Piemonte.
0: Come state ragazzi?
1: Siamo in macchina, oggi giornata di riposo, weekend stra pieno, siamo felicissimi. Quindi ti chiediamo qualcosa di molto molto allegro.
2: Il Requiem di Mozart.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ciao, ok, allora buon momento relax, un po' di svago anche per voi, dato che tutto il weekend avete lavorato e anche tanto a quanto pare. Arriva la Costiera Amalfitana, perché so che con questo pezzo non posso sbagliarmi.

0: Sono le 11:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministro degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito Trump parlando con i media sull'Air Force One.
2: Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Ceuta, l'Unione Europea valuta hub per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta modello Albania verrà portata dall'Italia al Consiglio europeo di domani con la riunione di emergenza dei ministri dell'interno europei, chiesta da 22 paesi europei. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi come Uganda e Montenegro. Resta però il nodo dei fondi. Da Bruxelles comunque fanno sapere che la Commissione è pronta a valutare proposte compiute basate sulla cooperazione strategica.
3: Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato nell'area di Pubelo Viejo, provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani. Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini. È emerso intanto che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio, ma le cause dello schianto potrebbero essere più di una.
2: Un 30enne romeno è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il fatto una persona è stata fermata, ma al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte.
3: È proseguito per tutto il weekend il sentito omaggio nella camera ardente allestita al Parco Lambro a Milano a Don Antonio Mazzi, morto venerdì scorso a 96 anni. I funerali verranno celebrati oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio, alla presenza anche del sindaco di Milano Giuseppe Sala, una commemorazione per la quale il comune ha proclamato il lutto cittadino.
2: Lo sport si è aperta con la finale del solo libero donne, la 5ª giornata degli europei di nuoto artistico. A conquistare l'oro e il titolo continentale è stata la bielorussa Vasilina Kandowska, autrice di una prestazione impeccabile. Erika Piccoli chiude il suo esercizio senza errori, ma non riesce a salire sul podio, chiudendo la finale in quarta posizione.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
7: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
8: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
7: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

E allora iniziamo la seconda parte del collage, sempre con la Family in ascolto in questo lunedì mattina di agosto, 3 agosto, ragazzi miei. Allora, vogliamo mettere un po' di musica per continuare? Siamo arrivati alle 11.09, tra le altre cose. Qui ci va il secondo caffè, siete d'accordo? Lo prendiamo insieme, assolutamente facciamo finta di essere seduti nel nostro salotto, poi magari tra poco parliamo anche di un argomento che va a toccare un po' tutti quanti, sì, perché quando poi entrano delle dinamiche tra le persone, nelle relazioni tra le persone alle quali appunto si vuole bene, al di là, no, del tipo di relazione, perché ovviamente nella nostra vita sono tanti tipi di relazioni che interagiscono tra di loro, si intersecano, a volte capita che non avere filtri possa, come dire, ferire magari la persona alla quale vogliamo bene. E pensate che appunto secondo questo studio tendiamo ad essere meno gentili con le persone con le quali vogliamo bene, invece con gli estranei insomma abbiamo delle maniere un pochino più educate, più accoglienti, no? Cioè è come se fosse un po' al contrario, dice, ma caspita, cioè uno torna a casa, vorrebbe stare in armonia, in un ambiente bello, tra le persone che ami, cioè la tua piccola isola felice, e invece poi non è detto che sia sempre così. Vabbè, comunque c'è tutto uno studio a riguardo, adesso poi tra poco ne parliamo. Ricordiamo prima i contatti: 0122 64 04 46, il numero fisso 351 851 66 33, questo è il numero WhatsApp. Intanto salutiamo il nostro amico Igor, che ha sentito che Matteuccio Caro è tornato dalle vacanze, che riprenderà appunto il drive time questo pomeriggio qui su Radio Dora, e quindi vorrebbe dedicare sia a lui che al papà Roberto la prossima canzone. Quindi ci ascoltiamo Brescia con La Tana del Granchio. Ciao Igor.

Emanuela arriva col secondo caffè, vedi, buondì Sonia, beh sì, un altro caffè, quindi vorrei ascoltare Rossetto e caffè, grazie, grazie a te. Io il rossetto l'ho messo stamattina, adesso ci ascoltiamo anche la tua canzone, ciao Manu.

0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
2: Summer Events 2026, sabato 8 agosto, Pica Allegra, Cover Rock.

0: Allora, vi è mai capitato di trattare così male, in maniera, non dico immotivata, però insomma esagerando un po', le persone appunto che ami di più, no? Magari perché eri molto stressato o stressata. Perché tutti abbiamo un po' commesso questo errore, no? Un po' di sfogare, un po' di riversare le nostre frustrazioni sui nostri cari. A volte mostriamo loro la nostra faccia peggiore e li rendiamo magari vittime, no? Di comportamenti egoisti, sconsiderati. Alcune volte alcune persone sono proprio crudele, insomma. Magari troppo impulsive queste persone, chi lo sa? Vabbè, però perché lo facciamo, no? O perché lo fanno, insomma, le persone che appunto hanno questa abitudine di riversare, ma in maniera così a volte anche inconsapevole, chi lo sa? Diciamo, vabbè, non tutti, perché siamo persone cattive, no? Nel senso, le nostre relazioni magari a volte sono sane, a volte un po' più tossiche. Trattare male coloro che amiamo in realtà è abbastanza comune, accade a tutti noi ad un certo punto. Ciò non significa che libereremo dalla nostra responsabilità ci liberiamo dalla nostra responsabilità il fatto, vabbè, è una cosa diffusa, che se ne fa, allora è normale, buonanotte al secchio, no. Però ovviamente bisogna essere consapevoli, anche perché poi insomma si vanno proprio a incrinare magari dei rapporti con le persone alle quali vogliamo bene, oppure se comunque è brutto, no, ferire le persone che amiamo. E non ci riferiamo, diciamo, ad atti che cercano deliberatamente di nuocere, né a manifestazioni che possono avere a che fare con un disturbo narcisistico o patologico in genere. Sono quei momenti, diciamo, in cui poi magari si perde un po' la pazienza per una cattiva abitudine, no? Magari per il nostro partner, o urliamo magari la nostra madre quando cerca di aiutarci, o facciamo un commento offensivo a un caro amico, chi lo sa, insomma, ognuno di noi magari ha la propria storia. Naturalmente poi apprezziamo queste persone, non desideriamo causare loro del dolore, tuttavia queste situazioni si verificano più frequentemente di quanto vorremmo, perché a volte la risposta è più semplice di quanto pensiamo. Intanto magari queste persone sono sempre lì con noi, no? Nei momenti più felici e nei momenti meno felici, e quindi si beccano il bello e il brutto della situazione, anche quando siamo magari un po' frustrati o siamo insoddisfatti e così dicendo. In queste situazioni spiacevoli poi le cui emozioni negative ci travolgono, magari non sempre siamo capaci a controllarle, sono le persone poi intorno a noi a pagarne poi le conseguenze, e molto spesso questi sono magari i propri parenti, i propri familiari, insomma. Poi quando incontriamo altre persone lo facciamo puntualmente, deliberatamente, andiamo, diciamo, con l'intenzione, lo scopo di condividere magari un momento piacevole e divertente, siamo pronti poi a svolgere quel ruolo lì, no? D'altra parte coloro con cui viviamo ci vedono poi in tutte le nostre sfaccettature, invece fuori, all'esterno, manteniamo un po' uno status, diciamo, sociale, no? Nel senso, cioè, anche comportamentale, quant'altro. Anche perché se vai da uno gli abbai contro, quello ti ci manda, sai che c'è, insomma, sai mai che hai davanti anche. Poi capita anche questo, lo sappiamo benissimo. Vabbè, comunque, ora, questa non è però una questione di probabilità, nel senso, vabbè, passo più tempo con quelle persone e allora per statistica ci sono persone che passano davvero più tempo con noi, però è vero anche che siamo tutti capaci di modulare questo nostro comportamento a seconda anche del contesto. Ad esempio, se ci sentiamo turbati o frustrati sul lavoro, la maggior parte di noi è in grado, no, un pochino di gestire, camuffare un po' l'emozione del momento proprio per mantenere la calma. Con i colleghi, con i capi, insomma, e quant'altro, diceva, non è il caso, insomma, di andare a ringhiare contro tutti. Vabbè, tuttavia, torniamo, diciamo, a casa, cosa succede? Dobbiamo scaricare quella tensione accumulata, e lo facciamo quando ci sentiamo appunto al sicuro, ci sentiamo al sicuro, e vai che uno vomita tutto quello che sente. Ma ne parliamo ancora.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: E io, ma sono matta.
1: Sono le 11 e 34 minuti.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
5: Oh!
4: Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.

E riprendiamo il nostro discorso. Allora, magari poi mi raccontate anche un po' la vostra esperienza, perché insomma non è bello tornare, che ne so, a casa, quella che pensiamo di essere poi un'isola felice, magari appunto abbiamo una persona che riversa tutto su di noi, o noi siamo quelli che riversano tutto sugli altri, insomma gli altri componenti della famiglia, no? Perché diventa sì da una parte magari uno sfogo, però dall'altra, cioè a lungo andare, insomma, ci sono delle cose che poi si consumano, insomma non è così bello, ecco. Vabbè, allora, se di fatto c'è anche tra le altre cose un'intervista che ho trovato molto carina, che di questo dottor Antonio Catarinella, che è uno psicologo psicoterapeuta specialista proprio in psicologia clinica, e che ha risposto ad alcune domande per fanpage, insomma, lo scorso anno, mi pare, o 2 anni fa, insomma, e parlavano proprio di questo tema. Allora, alcuni estratti giusto per capire. Allora, intanto lui aveva precisato che effettivamente bisognerebbe un attimino analizzare caso per caso, no? Perché a volte è vero che è un po' una modalità laddove appunto ci troviamo in un ambiente sicuro, quella appunto di non aver filtri e quant'altro, quindi dice vabbè, tanto so che dall'altra parte questa persona mi ama, mi apprezza totalmente per quello che sono e va là. Oppure dall'altro, cioè magari ci possono essere delle problematiche, no? Dato che comunque questo riversare a volte può anche ad essere poi verbalmente violento, aggressivo, insomma, e non solo verbalmente in alcuni casi. Quindi lui in questa intervista dice no, beh, bisogna comunque poi capire caso per caso, però ovviamente giusto per parlarne, per avere così 2 indicazioni, lui dice beh, allora intanto diciamo in psicologia relazionale lui dice parliamo di dumping emotivo, che descrive diciamo il bisogno di aprirsi completamente in un legame stabile e accogliente, proprio perché ci sentiamo al sicuro emergono parti emotive più vulnerabili e meno regolate di conseguenza, no? E, però appunto questo rifugio poi si trasforma in un luogo di tensioni anche, quindi l'espressione emotiva è una risorsa enorme, ma può diventare disfunzionale quando viene data per scontata, perché lui dice alcune persone perdono progressivamente la capacità di regolare le emozioni proprio nei contesti in cui si sentono più comprese, arrivando poi a forme impulsive ed aggressive. È come se il legame venisse percepito come un contenitore su cui riversare tutto, quindi naturalmente non è sostenibile, aggiunge. Anche le relazioni sicure hanno bisogno di una gestione consapevole delle vulnerabilità e non di atti rabbiosi, ovviamente. E qui probabilmente, aggiungo io, va un po' anche la maturità un po' della persona. E su questo il dottore fa presente che comunque

basata su legami sicuri ed empatici diventa un bagaglio protettivo. Le competenze emotive nate in quei primi anni vengono poi rimodulate nella vita. Allora uno si chiede, no vabbè, boh, basta, finisce, non c'è soluzione, come sto fatto? Perché oppure crescendo magari abbiamo qualche strumento anche un attimino per cambiare questa cosa. Perché bisogna un po' distinguere, no? Uno sfogo da stress ad una dinamica tossica, cioè uno si deve fare una domanda e lui dice, beh, possiamo farlo osservando ad esempio la frequenza, l'intenzionalità e simmetria del potere nella relazione, cioè un episodio isolato legato ad un momento di forte stress seguito poi da consapevolezza e riparazione è parte della fisiologia delle relazioni umane. Però una dinamica tossica invece si caratterizza per ripetitività, mancanza di consapevolezza e colpevolizzazione dell'altro, no? Dovuta poi a dei meccanismi protettivi. Normalmente chi sta sempre sulle difensive tende poi ad attaccare, no? Perché c'è chi pensa che la difesa, cioè l'attacco sia la miglior difesa. Comunque la principale differenza tra queste due dinamiche, dice lui, risiede proprio nell'incapacità di assumersi la responsabilità di ciò che si dice o si fa. Ragazzi miei, mi dispiace, io so che magari tanti in ascolto magari possono ritrovare, no? O un po' se stessi, un po', diciamo, le persone che hanno in casa, però purtroppo, diciamo, è un fenomeno abbastanza frequente. Ovviamente dice, ok, quello è fatto così, l'altro è fatta così, ma noi in tutto sto gioco quale responsabilità abbiamo? Perché ovviamente, diciamo, la relazione si compartecipa, no? E dice sempre il professionista, questo psicologo, dice, beh, autostima e regolazione emotiva ovviamente passano in questo contesto, no? Sono importanti, sono due pilastri delle relazioni umane, no? Una persona con un senso di valore stabile ed una buona regolazione emotiva è meno portata poi a percepire l'altro come una minaccia, a sentirsi giudicato, a reagire in modo eccessivo. Beh, in questi casi il conflitto diventa magari dialogo, no? La frustrazione si trasforma in un confronto costruttivo. Quando queste capacità mancano, la relazione diventa il luogo in cui si attivano tutte le fragilità con effetti negativi sia sull'altro che però su se stessi. Ebbene sì, ovviamente la comunicazione è sempre alla base di tutto, aggiunge, però in mancanza appunto di comunicazione, come facciamo? No? Il medico suggerisce, la consapevolezza dei segnali di tensione e disregolazione emotiva è fondamentale. Quando ci rendiamo conto che ciò che proviamo inizia a tradursi in comportamenti aggressivi e impulsivi, occorre fermarsi e chiedere che cosa sta succedendo, da dove vengono, no? Da dove provengono quelle reazioni, come possiamo poi intervenire. Questo passaggio permette di evitare che il disagio interno diventi, diciamo, contro l'altra persona, no? Vada ad aggredire l'altra persona. Vabbè, non lo so, però appunto quando poi manca la consapevolezza, Houston, resta sempre un problema. Sì, ma no.

voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così.

Eppure poi uno dice, beh, comunque effettivamente bisogna, se ami davvero, ami l'altra persona come, insomma, nella sua totalità, quindi pregi, difetti, insomma, è una storia vecchia appunto quanto l'umanità, diciamocelo. E vabbè, c'è, cioè, ad esempio, no, ce lo ricorda Victor Hugo, il poeta scrittore francese, che disse appunto: la suprema felicità della vita è essere amati per quello che si è, o meglio, essere amati a dispetto di quello che si è. Quindi per essere felici, pertanto abbiamo bisogno, no, di qualcuno che ci faccia sentire amati per ciò che siamo realmente, senza chiederci di cambiare, senza avere delle pretese, perché chi ama immensamente e sceglie di stare al nostro fianco giorno dopo giorno, così da condividere insieme ogni attimo della nostra vita, deve, insomma, in qualche maniera accettare, no, la totalità di noi stessi. Quindi solo quando qualcuno ci ama per ciò che siamo realmente possiamo riassaporare la bellezza di un sentimento autentico, sincero e duraturo, perché quando poi ci si ama lo si fa con il cuore e ci sono dei legami appunto destinati poi a durare anche in eterno. E insomma, esistono delle favole a lieto fine. E quindi non è semplice ovviamente instaurare dei legami autentici, no? Il cammino della vita è lungo, insomma ci sono tante cose che si possono vivere insieme, belle o meno belle. E saranno poi poche le persone in realtà che scegliamo, diciamo, per restare accanto a noi anche in questi momenti, poi anche in cui siamo più vulnerabili. Ci saranno poche persone che restano. Non c'è che bisogna fare proprio una, come dire, no, una cernita, un setaccio un po' della gente, no, beh, vanno via da so, chi deve restare resta, chi va via andrà via, cioè, so, va benissimo così, ecco. Comunque sta di fatto che appunto instaurare dei legami autentici può fare la differenza, scegliersi le giuste persone con le quali a condividere la propria vita, il proprio cammino, beh, anche questa in qualche maniera è un po' una strategia che fa parte magari della nostra intelligenza emotiva, chi lo sa. A volte noi pensiamo che le persone capitano, oppure insomma ci siamo innamorati di qualcuno e poi non è detto che uno cresca insieme, nello stesso modo, e quindi non ci si trova, l'abbiamo detto tante volte, però magari puoi imparare a conoscere quella nuova persona, imparare a conoscere la nuova persona che sei diventato tu, insomma andare avanti, oppure per carità, come tutte le cose c'è chi resta, c'è chi va e si va avanti, insomma non è che bisogna per forza tenere legate le persone a sé, anche perché insomma non sarebbe giusto. E cosa dice Igor che ci manda il messaggio, che commenta: lo stesso amore che tu dai poi riceverai. Beh sì e no, dipende appunto, dipende, perché a volte insomma l'abbiamo detto prima, ci sono delle relazioni che sono in disequilibrio, no? Quindi diventano tossiche proprio perché appunto non c'è un equilibrio, no? In genere sì, ecco, se vogliamo metterla, diciamo, più su una sfera un po' più karmica, ok, tendenzialmente sì, perché in genere quello che è la legge della causa effetto è più o meno quella, no? E quindi ci dice effettivamente che ti torna indietro quello che dai, e questo comunque è vero, cioè, nel bilancio della vita lo possiamo vedere, dai. Va bene, sta di fatto che comunque non deve diventare, appunto, come abbiamo detto prima, una scusa per dire: vabbè, se mi ami mi accetti totalmente così come sono, anche se sono un testone, mi comporto male con te, ma io sono fatto così, no? Bella scusa, sai che c'è, vabbè, capito? Cioè, e quindi non bisogna anche prendersi un po' la responsabilità, per fare questo bisogna avere anche un po' la consapevolezza, no? O viceversa. Devi avere l'intenzione di prenderti la responsabilità, di conseguenza puoi avere anche la consapevolezza di star di fronte magari ad alcuni limiti per poi poterli correggere, perché nulla è irreversibile, ci mancherebbe.

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Ben trovati dalla redazione.
2: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares si scaglia contro l'Italia, inondato dai migranti e incapace, a suo dire, di gestire la situazione. L'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa ed è il paese col maggior numero di arrivi di irregolari in Europa, ha detto Albares, affermando che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Domani il nostro paese porterà al Consiglio europeo la proposta modello Albania, con la riunione emergenza dei ministri dell'interno chiesta da 22 paesi UE.
1: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, secondo quanto ha ricostruito Trump parlando con i media sull'Air Force One.
2: Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato, provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 nostri connazionali. Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini. È emerso intanto che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio, ma le cause dello schianto potrebbero essere anche più di una.
1: La cronaca: un trentenne romeno è stato ucciso a coltellate nella notte a Vescovato, in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto, ma probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Un altro uomo, un 32enne, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale. Pochissimi ancora gli elementi della vicenda che sarebbe accaduta in via Cairoli.
2: Oltre a città e campagne, il caldo record dell'ultimo periodo sta mettendo a dura prova anche la stagione dei funghi, tradizionale motore di turismo per le aree interne e lo stesso ecosistema boschivo. A lanciare l'allarme sono Coldiretti e Federforeste, con l'Italia ancora nella morsa dell'AFA record e bollino rosso in 25 capoluoghi. Dopo un giugno tra i più caldi mai registrati e un luglio caratterizzato da ripetute ondate di calore, le foreste italiane mostrano gli effetti di settimane di temperature elevate e precipitazioni irregolari.
1: Lo sport: agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il quarto podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà di 60.20. Decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivolato fuori dal podio. Per il ciclismo, Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano della Emirates anche nella corsa a tappe spagnola, in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. A Monte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
6: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
7: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
8: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
7: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
9: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne, e la sera giro pizza a soli 19 euro.

0: Ed eccoci qua nella terza parte del nostro collage. Ci siamo arrivati a mezzogiorno e 10 minuti, pronti per spadellare o far bollire qualcosa nelle nostre cucine. Chi lo sa, magari anche 2 foglie di lattuga e 2 pomodori bastano, perché poi tendenzialmente quando fa molto caldo anche un po' passa l'appetito, non lo so, cioè io sono ad esempio una che mangia poi pochissimo, non so se perché magari proprio stare vicino ai fornelli non è diciamo quello che ho voglia di fare in quel momento, che già sto sudando per via del caldo, o semplicemente effettivamente si chiude lo stomaco. Però a pranzo qualcosa di più leggero, qualcosa di crudo, perché no, sappiamo insomma che ci fa anche bene. Va bene, dai, allora però abbiamo ancora un'oretta da passare insieme, abbiamo tanta musica da ascoltare. Chiudiamo poi, abbiamo chiuso il tema ovviamente delle relazioni, delle cose. Grossi commenti non sono arrivati, mi aspettavo da parte vostra una partecipazione un pochino più, no, perché effettivamente sono temi che poi un po' toccano tutti quanti, cioè sono poche quelle persone così, come dire, che non vengono coinvolti da certe dinamiche nelle relazioni. Poi non so neanche quanto crederci, perché poi però vabbè, ognuno, anzi ben vengano, insomma, che diventino sempre di più quelle relazioni sempre super felici dove va sempre tutto bene, così come magari le buone favole insegnano. Vabbè, dai, allora ricordiamo i contatti: 0122 64 04 46, il numero fisso al quale chiamare, 351 851 6633, questo è il numero WhatsApp al quale inviare un bel messaggio di testo, una bella nota vocale per richiedere la canzone che volete ascoltare.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci, l'istinto, ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
2: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
1: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
2: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Buongiorno Luciana, allora grazie intanto, buona giornata anche a te, ci ascoltiamo la tua richiesta, If I Can't Have You, arriva

0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: No, che disastro!
2: Non ci voleva!
3: Ma so io cosa fare.
1: Presto venite!
4: Arrivano finalmente!
3: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
5: Servizi Ecologici Valsusa di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.

Buone notizie per quanto riguarda il caffè, le capsule del caffè, perché finalmente dal 12 agosto, grazie diciamo all'entrata in vigore del Packaging Waste Regulation, questo regolamento dell'Unione Europea 2025-40, ridisegna appunto le regole degli imballaggi in tutta Europa proprio per ridurre la produzione dei rifiuti fino al 15% entro il 2040. Quindi non dovremo più buttarle, diciamo così, nel secco, perché si potranno riciclare. Ogni capsula in alluminio o plastica avrà il suo bidone, poi a seconda anche delle disposizioni dei singoli comuni, dato che poi ci sono alcuni che diciamo prevedono di differenziare i due materiali e altri no. Poi la raccolta sarà ovviamente semplice, perché non dovremo neanche svuotare le capsule. Per le cialde invece non cambia assolutamente nulla, potremmo continuare a smaltirle nell'organico dato che sono completamente compostabili, quindi un miglioramento significativo, considerato che secondo poi le stime, che risalgono in realtà già al 2010, no? Al ribasso dunque, dato che non ci sono dati più recenti, in Italia si consumano 1 miliardo di capsule l'anno, cioè una quantità tale che poi, se messe in fila, si farebbe proprio il giro del mondo. Bene, ora non finiranno più in discarica, e anche i produttori, diciamo, per i produttori ci sarà un cambiamento ovviamente significativo. Ogni produttore infatti dovrà indicare chiaramente in etichetta dove conferire le capsule, seguendo poi un sistema armonico per tutta l'Unione Europea, che prevede che su ogni confezione siano poi indicati messaggi chiari, uniformi, facilmente riconoscibili, relativi proprio al conferimento delle capsule, ma anche di eventuali materiali aggiuntivi, per esempio gli involucri, no? In cui poi talvolta sono anche racchiuse le capsule. E proprio loro, i produttori di caffè, parlano di un passaggio storico, sottolineando l'impegno che hanno profuso poi insieme a CONAI, ovvero il Consorzio Nazionale Imballaggi, perché questo cambiamento fosse possibile. Quindi il Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food ha infatti poi istituito una commissione interna dedicata a cialde e capsule, impegnata sui fronti dell'ecodesign del prodotto, sperimentazioni di raccolta, dialogo poi con gli impianti di selezione, perché diciamo il processo è lungo, cioè per esempio, perché ove necessario, oltre a cambiare le etichette, dovranno anche cambiare gli imballaggi, rendere le capsule e cialde sempre più intercettabili, diciamo, dei sistemi di riciclo automatico, no? E quindi sta da fare, è un lavorone, però finalmente ci siamo, ecco, 12 di agosto, manca poco.

0: espresso macchiato.
1: Allora Rudy è andato a fare la spesa, dice avevo il frigo vuoto. Eh sì, effettivamente, se vuoi pranzare qualcosa ti tocca andare a comprare, Allora vuoi ascoltare i Queen? Ci ascoltiamo, questa è bella, non la mettiamo sempre, vediamo se la riconosci. Le prime note dovrebbero essere inconfondibili, però

0: Sono le 12 e 36 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
2: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
3: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
2: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra

circa già da qualche giorno, più precisamente già dal 31 di luglio di quest'anno, è entrato e scattato il diritto alla riparazione. È un provvedimento sempre dell'Unione Europea molto importante, quindi in teoria già tutti gli stati membri dell'Unione Europea avrebbero, cioè hanno ormai recepito questa direttiva. E appunto da che insomma proprio sempre per contrastare il rifiuti, appunto l'abbondare dei rifiuti, scusate mi è partito via l'articolo dove c'era tutta la legge, adesso la sono andata a riprendere. Ok, allora diciamo che appunto è stata poi una mossa ovviamente finalizzata sempre con l'obiettivo appunto di ridurre lo smaltimento prematuro di tutti gli oggetti funzionanti o riparabili, no? Una volta si riparava un po' tutto e poi è andato un momento proprio perché si tende insomma al consumismo, invece niente ciccia, e quindi poi l'Unione Europea ha indetto questa normativa, questa azione, e dal 31 luglio è obbligato, cioè se tutte le aziende produttrici soprattutto nel tech e quant'altro sono obbligati ovviamente a adeguarsi alla normativa europea per il diritto appunto alla riparazione, proprio chiamata assolutamente così, e finalmente potremo, come dire, tenerci che so la vecchia radiolina di un tempo che ancora magari quelle funzionano mentre quelle un po' più moderne no, ecco torneremo ad avere appunto degli oggetti che effettivamente possiamo poi portare dal tecnico, far cambiare il pezzo piuttosto che nelle macchine tanto quanto ancora nelle autovetture questa cosa funziona, ma in oggetti proprio di consumo un po' più l'abbiamo persa, cioè l'hanno persa proprio chi progettava questi oggetti, già li progettava affinché poi venissero cambiati velocemente, da adesso non sarà più possibile.

0: Questa è Radio Dora.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

ragazzi, ci salutiamo sulle note di Luchè, per ritrovarci poi domani sempre alle ore 10 in compagnia di Sonia Carella del Collage. Vi lovo tutti quanti, fate i bravi, restate con noi, Rispa a pranzo alle 15 il Drive Time. Ciao family, a domani, vi voglio tutti presenti e mi raccomando, buon pranzo da Sonia Carella, tanti tanti tanti baci a voi.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Cesano Torinese fino al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso la sala ATL. Mercoledì 5 agosto serata cinema presso Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Giovedì 6 agosto serata di musica dal vivo in Piazza Vittorio Amedeo con Freedom Gospel Quartet alle ore 21. Venerdì 7 agosto serata musicale dal titolo Fervaie d'amour, parole e musica dal vecchio Piemonte, Giorgio Rosso e la sua chitarra presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Sabato 8 agosto mercato Crocetta Più a partire dalle ore 9 in Piazza del Mercato. Cesana by Night, serata di musica con DJ set in Piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Presentazione di Paolo Naldini del libro Good Morning Palestine presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. A Giaglione domenica 9 agosto festa alpina a Santa Chiara, presenzi alla banda musicale di Giaglione. Per informazioni www.comune.giaglione.top.it. Il Valsosa Film Fest e Borgate dal Vivo presentano mercoledì 12 agosto alle ore 21 al Forte di Exil la proiezione di Walter Bonatti a Bardonecchia di Riccardo Topazio. Introdurrà il film Il Regista. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.valsusafilmfest.it. A Bussoleno l'associazione turistica Proloco organizza Festa Patronale dell'Assunta. Sabato 8 agosto concerto della Società Filarmonica di Bussoleno e dall'11 al 15 agosto in Piazza del Mercato e via Walter Fontan con processione religiosa e giochi pirotecnici il 15 agosto. La Proloco di Exil ha lanciato al contest fotografico Un giorno qualunque la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Premiazione domenica 9 agosto a San Colombano di Exil nell'ambito dei festeggiamenti estivi organizzati dalla Proloco. Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i canali ufficiali della Proloco Exil. Ulz in Festa, dal 6 al 23 agosto, in Piazza Masino, con ingresso gratuito. Quinta edizione, tutte le sere alle ore 21. Ai Jardin de la Tour, martedì 11 agosto, moto aperitivo, street food e crepe con i vespisti di montagna dalle ore 18 in Piazza Garambois. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. Tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori dei mercatini per le vie del paese. Dal 3 al 9 agosto, dalle 15 e dalle 21 in Piazza Garambois, quarta edizione Street Soccer Memorial Maurizio Paterna. Tornei pomeridiani e serali di street soccer tra squadre locali, spettacoli e street food. Mercoledì 5 agosto dalle 14.30 in Piazza Mistral, giochi per bambini, caccia al tesoro alla scoperta di Ulz. Giovedì 6 agosto dalle ore 16.15 alle ore 18 alla Biblioteca Civica, letture d'estate. Sabato 8 agosto dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 in Piazza Garambois, ufficio del turismo, laboratori di origami per bambini e adulti. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 17 in Piazza Garambois, zona pedonale. Torneo di scacchi su scacchiera in piazza. Dalle ore 14 in Piazza Garambois, spettacolo di magia per bambini. Dalle ore 15 in Piazza Masino, evento per bambini. A Susa, al Museo Civico Castello di Adelaide, fino al 30 agosto, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. Inoltre, tutti i sabati mattina, fino a settembre, dalle ore 8.30 alle ore 9.30, risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 351-3078-654. Axel Eventi, sabato 8 agosto alle ore 21 Brass Machine con il Gomelan Brass Quintet e con la banda della Società Filarmonica di Bussoleno, a Bussoleno in Piazza Cavour. A Ferrera Moncenisio, sabato 8 agosto alle ore 20.30 Santa Messa e processione di San Giorgio per le vie del paese. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 18 mercatini estivi di prodotti tipici produttori agricoli e artigiani. Alle ore 15 concerto orchestra Gli Smeraldi nell'area sportiva comunale. Per informazioni 0122 6532 22. A Novalesa, venerdì 7 agosto, Beverdì, serata di divertimento con cocktail e musica dal vivo presso il Salone Polivalente. Domenica 9 agosto, imbarca sulla rasa, gara amatoriale di barchette costruite artigianalmente fatte scendere lungo via Maestra sull'acqua nel centro storico. I Parchi Alpicozie propongono fino al 19 agosto a Salbertrand apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. Mercoledì 5 agosto passeggiata per famiglie, risolvere enigmi in lingua francese. Mercoledì 12 agosto passeggiata e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. A Sauze Dulx mercoledì 5 agosto dove osano aquile e grifoni, escursione con guida parchi Alpicozie nel parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand. Prenotazione obbligatoria al 328 2259. 0266 209 713. Giovedì 6 agosto a Bardonecchi alle ore 21 al Palazzo delle Feste, zecche, biologia, diffusione, rischi sanitari e comportamenti di prevenzione, incontro tematico. Domenica 9 agosto alle ore 15:30 a Salbertrand, Berlicche e i misteri del Gran Bosco, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Romean, gratuita. Maggiori informazioni su www.parchialpicozie.it. Per Borgate dal vivo, venerdì 7 agosto alle ore 21:30 al Forte di Exil, Difensore d'Ufficio, spettacolo teatrale in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Venerdì 7 agosto alle ore 21:30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Gomalan Brass Quintet in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Giaveno, lunedì 3 agosto, Cinema sotto le stelle, Il piccolo Yeti in piazza Mautino alle ore 21. Da lunedì 3 a lunedì 10 agosto, Agnolotti Tagliarin presso la sede A e B a partire dalle ore 20. Mercoledì 5 agosto, La Milonga di piazza Mautino in piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 6 agosto, cover Lucio Battisti al Parco Comunale alle ore 21. Venerdì 7 agosto, spettacolo Marco e Mauro e ospiti ballando le cupole in tour in piazza Molines alle ore 21. Sabato 8 agosto, Miss Italia 2026, finale regionale Cinema in piazza Molines alle ore 21. Domenica 9 agosto, risate con Franco Neri in piazza Mautino alle ore 21. Lunedì 10 agosto, festa patronale di San Lorenzo, grande spettacolo pirotecnico dalle 18. A Villar Focchiardo, martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 4 agosto alle ore 21, Gabriele Scapola presenta La fatica non fa rumore all'aperto in piazza del Municipio o nell'aula consiliare. A Susa, mercoledì 5 agosto, festa patronale, processione Madonna del Rocciamelone, spettacolo d'acqua, fuoco e laser in piazza della Repubblica. La Proloco Amici di Gravere organizza per venerdì 7 agosto alle 21:30 Cinema sotto le stelle in piazza del Comune. Sabato 8 agosto, passeggiata con guida al mulino Varesio di Bussoleno, a seguire merenda Sinoira. Informazioni dettagliate al 338-9482-225. A Coazze, venerdì 7 agosto dalle 17 alle 19 al Parco Comunale, Laboratorio di Arte Terapia con Francesca Roi. A offerta libera. Per adesioni 339-599-3418. Sabato 8 agosto alle ore 17 nella Biblioteca Comunale, Libri in Terrazza, con ingresso libero. Domenica 9 agosto a Piangorai, Borgata in Festa, organizzato dal Gruppo Alpini Coazze. Il Comune di Vinaus presenta per domenica 9 agosto Festa della Madonna delle Nevi a Bar Cenisio, Danza degli Spadonari e Società Filarmonica Vinausina, giochi e intrattenimenti vari. A Susa, mercoledì 5 agosto dalle 17:30 in Piazza d'Armi, Hitball, divertimento, sport e tanto movimento per tutti, dimostrazione dei ragazzi della Scuola San Giuseppe, possibile prova gratuita. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 6 agosto, serata di Milonga Tango Argentino. A Sestriere fino al 23 agosto, animazione estiva per i bimbi con il Ludobus itinerante. Al Colle e Frazioni, fiano al 9 agosto, 16ª Sestriere Film Festival della Montagna. Giovedì 6 agosto, presentazione del libro del professor Fabio Rondano, La sfida della speranza nell'età secolare, presso Casa Olimpia alle ore 17:30, ingresso libero. Sabato 8 agosto, gara di corsa trail sui sentieri dei campioni, terzo Memorial Pelle. Sabato 8 agosto, rassegna enogastronomica Gusto in Quota, presso Sala Ezio Giai a Casa Olimpia, dalle ore 17:30. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria. Sabato 8 agosto, i mercanti di Forte dei Marmi al Colle. Domenica 9 agosto, presentazione del libro Manuale inutile per capire l'arte e innamorarsi lo stesso, di Giuliana Salvai alle 17:30 presso Casa Olimpia con ingresso libero. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 8 agosto alle 16:30, Coro di Novalesa, musiche dell'antico scriptorum di Novalesa, introduzione di Enrico De Maria. Informazioni su www.abbazianovalesa.org. La Prologo di Chiomonte organizza per venerdì 7 agosto Cena del Borgo in via Vittorio Emanuele. Domenica 9 agosto, Mercatino Vintage, piccolo antiquariato in via Vittorio Emanuele. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per ulteriori informazioni contattare il numero 011 4321 015. Al Forte di Exil, sabato 8 agosto alle 21:30, Vertigine di Giulietta, compagnia Blu 5, teatro danza e circo contemporaneo. Domenica 9 agosto, Exilex Extra Food. Per informazioni www.forteexiles.it. Per i 500 anni del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte domenica 9 agosto concerto della banda di Meana Matti presso la località Carbonella al Frais alle ore 16. Martedì 11 agosto lettura del libro La Canzone di Colombano presso la RSA Casa Amica di Chiomonte alle ore 15:15. Fino a ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane al mercoledì organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-033-1551. Fino al 20 gennaio 2027 presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte mostra documentario Colombano History a cura dell'associazione Arteco sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Per informazioni www.visitchiomonte.it. A Exil sabato 8 agosto proiezione del film Il vento falso giro di Giorgio Diritti a cura di Arte Muda e Associazione Museo Nazionale del Cinema alle ore 21 in frazione Cels. Lunedì 10 agosto ad Exil passeggiata notturna La Canzone di Colombano a cura della Proloco dalle ore 20 in frazione San Colombano. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Al Melezze fino all'8 agosto dalle 14:30 alle 18:30 mostra fotografica Il Folletto delle Rocce. Nell'ambito della mostra venerdì 7 agosto alle ore 21 conferenza a cura di Marco Granata. Domenica 9 agosto alle 16:30 degustazione tè, infusioni d'estate, il mondo del tè e le sue famiglie. Informazioni e prenotazioni al numero 0122 99032. A Trana domenica 9 agosto letture in giardino per bambini presso il Giardino Botanico Rea dalle 15 alle 18. A Sauze Dulx giovedì 6 e venerdì 7 agosto mercatino estivo nel centro paese. Venerdì 7 agosto le serate informative del CAI alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Sabato 8 agosto incontro con l'autore e presentazione del libro La vita e i sogni delle donne del dottor Claudio Tosi alle 17:30 presso la sala conferenze dell'ufficio del turismo, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 9 agosto le serate informative del CAI alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Domenica 9 agosto Stay Bean, lo sport e il benessere al centro di questo immancabile appuntamento di inizio agosto. Mattina e pomeriggio al parco giochi comunale. Lunedì 10 agosto notte bianca sotto le stelle. Al cinema Sabrina di Bardonecchia lunedì 3 agosto Minions and Monsters il delitto del terzo piano Michael. Martedì 4 agosto Spider-Man Brand New Day gioia mia Yellow Letters. Mercoledì 5 agosto Il figlio del deserto Odissea a cena con il dittatore. Giovedì 6 agosto Toy Story 5 cos'è l'amore Spider-Man Brand New Day. Venerdì 7 agosto Il figlio del deserto Nomadi di montagna per Bardomond estate 2026 Odissea. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali, assistente familiare non convivente, sede di lavoro Bussoleno. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
4: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
3: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
4: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
3: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
5: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
6: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romean e la sua opera il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
7: Va ora in onda Pausa Pranzo, un successo tira l'altro.

0: muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi del traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code per traffico intenso con attese di circa 90 minuti in direzione del territorio italiano e di 30 minuti in direzione Francia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
3: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
2: Quindi non solo edilizia?
3: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
2: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
3: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
2: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
4: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
5: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
6: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
5: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
7: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne, e la sera giro pizza a soli 19 euro.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 35 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
2: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
3: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
4: Facile, nel contenitore della plastica.
3: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
4: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
3: Esatto.
5: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, in Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo ha detto il Ministero degli Esteri iraniano smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Come ricostruito da Trump parlando con i media sull'Air Force One, lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
2: Questione migranti. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea e per questo la solidarietà è fondamentale, così la Presidente della Commissione europea von der Leyen in una lettera al Premier spagnolo Sanchez. La stessa poi delinea le 5 aree chiave: prevenire arrivi degli irregolari attraverso cooperazione con paesi terzi, rafforzare confini esterni, attuare sistemi di allerta, smantellare le reti di trafficanti, rafforzare i rimpatri. Poi aggiunge che la Spagna può contare sul supporto della Commissione.
3: Ora la cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
2: Un albanese di 24 anni è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il delitto è stato fermato un 32enne italiano che attualmente si trova piantonato in ospedale in attesa che venga chiarita la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturata l'aggressione. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.
3: Un bambino di 2 anni è stato investito da uno scooter nella mattinata di oggi a Sanremo. A quanto si apprende, il piccolo si trovava sul passeggino spinto dalla babysitter che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in corso Marconi.
2: Parliamo adesso di lavoro. A Milano cresce, ma è sempre più precario. Lo dicono i dati del dossier Milano al lavoro della CGIL, che scatta una fotografia dell'andamento dell'occupazione nel capoluogo lombardo nei primi 3 mesi del 2026 e che restituisce l'immagine di una città certamente movimentata dal punto di vista dell'occupazione, ma sempre meno in grado di garantire stabilità con contratti che sono sempre più brevi, arrivando a toccare punte di appena 2 giorni.
3: Lo sport: agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il 4º podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà di 60.20. Decisivo il sorpasso del russo Trofimov, scivolato fuori dal podio.
2: È tutto, alla prossima edizione.
4: Il centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.
5: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
6: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
7: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer,
5: Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
1: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

bellissime senza tempo di Radio Dora.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Un ampio promontorio anticiclonico insiste sul Mediterraneo occidentale, frenato nella sua espansione da una depressione centrata tra Creta e l'Egeo. A nord, una profonda depressione tra Islanda e Norvegia provoca periodiche ondulazioni che destabilizzano la pressione lungo l'arco alpino, causando maggiore instabilità, prevalentemente lungo le Alpi, e poi con più probabili sconfinamenti dei temporali alle pianure adiacenti, ovvero Turinese, Cuneese e le colline di Langhe e Astigiano. Successivamente l'anticiclone andrà a rinforzarsi nuovamente, allontanando il minimo in quota che si formerà sul Mar Ligure. Le temperature sono previste ancora in ascesa, fino a quando aria più fresca dal nord Europa sembrerà scendere fino alle latitudini piemontesi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo sereno al mattino sulle pianure con sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi ed estensione progressiva nel pomeriggio alle pianure torinese, cuneese e alle colline tra Astigiano e Alessandrino. Nubi alte ad est, riduzione della nuvolosità nella sera. Precipitazioni con rovesci sparsi e locali temporali fino a moderati dalle ore centrali della giornata su zone montane, impossibile estensione alle pianure cuneese e torinese, Langhe, Monferrato, Roero e pedemontane a nord. Locali raffiche di vento e grandine piccola. Temperature minime sui 24 gradi, massime sui 35 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino sereno con transito di velature e già qualche cumulo sui rilievi occidentali. Nel corso della giornata, aumento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi e generalmente soleggiato altrove. Rovesci sulle Alpi in attivazione già dalla mattinata sulle alte valli di Alpicozzi e Graie. In estensione poi ai restanti settori alpini, generalmente di debole intensità tra locali e sparsi. Temperature minime sui 22 gradi, massime sui 36 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino sereno su tutti i settori. Nel corso della giornata, sviluppo di nubi cumuliformi sui settori alpini in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Locali deboli rovesci nella notte sui settori pedemontani occidentali in esaurimento al mattino. Nel pomeriggio, locali deboli rovesci di calore sui settori alpini. Temperature minime sui 22 gradi, massime sui 36 gradi.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
6: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
5: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
7: Fatti sentire.
8: Fatti sentire.
7: Fatti vedere.
8: Fatti conoscere.
7: Fatti seguire.
8: Fatti notare.
9: Fatti desiderare.
10: Fatti provare.
11: Fatti cliccare.
12: Fatti comprare.
13: Fatti amare.
14: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
15: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
16: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
17: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
18: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
16: Anche su TV.
18: Smartphone.
17: Smart speaker.
16: Smart TV.
17: Tablet.
16: Computer.
18: Al bar, in auto, in bici.
16: In negozio.
18: In palestra.
16: A casa, in ufficio.
18: Al parco, al mare, al mondo.
19: Non hanno scampo.
20: Anche se non hanno campo.
21: La radio rende.
22: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
23: Radio Urbana.
24: Pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 36 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che l'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa, che è il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Albares ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Non si è fatta attendere la risposta del governo italiano. Da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni, così da fonti del Viminale.
2: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo ha detto il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel fine settimana contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Come ricostruito da Trump, parlando con i media sull'Air Force One, l'accordo era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
3: Sul fronte ucraino, raid aerei hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferite circa 15 nella penisola di Crimea, annessa alla Russia, e nella regione di Krasnodar, due popolari mete turistiche estive. Nello specifico, nella notte un raid in Crimea ha provocato 3 morti e 2 feriti, altre 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per una caduta di detriti di un drone nel sud della Russia.
2: La cronaca: proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e 2 uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori dei 3 indagati nell'inchiesta sul crollo. I magistrati della procura di Messina dovranno ascoltare 2 imprenditori e un ingegnere. Secondo la procura, quest'ultimo sarebbe stato incaricato dal proprietario dell'edificio, il 71enne Carmelo Leone, morto nel crollo.
3: Sciopero in corso all'ex Ilva di Taranto, con i lavoratori che oggi fino alle 16 occuperanno le strade davanti allo stabilimento. Le associazioni datoriali chiedono un intervento del governo dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo del polo siderurgico entro il 28 ottobre. I sindacati sono stati convocati al Ministero del Made in Italy per un incontro relativo al futuro dell'impianto. Per il ministro Urso, il provvedimento della magistratura ha innescato una bomba sociale e lancia un appello per costruire una nuova cordata italiana.
2: Oltre a città e campagne, il caldo record dell'ultimo periodo sta mettendo a dura prova anche la stagione dei funghi, tradizionale motore di turismo per le aree interne e lo stesso ecosistema boschivo. A lanciare l'allarme sono Coldiretti e Federforesta, e con l'Italia ancora nella morsa dell'Afarecord e Bolino Rosso in 25 capoluoghi. Dopo un giugno tra i più caldi mai registrati, un luglio caratterizzato da ripetute ondate di calore, le foreste italiane mostrano gli effetti di settimane di temperature elevate e precipitazioni irregolari. Nelle Alpi e in gran parte dell'Appennino, i ricercatori trovano sottoboschi insolitamente asciutti e una presenza di porcini inferiore rispetto agli anni più favorevoli.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: La radio parla, emoziona, accompagna, e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
5: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
4: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
6: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
7: Summer Events 2026, sabato 8 agosto, Picalegra, Cover Rock.
8: Buon pomeriggio, buon lunedì pomeriggio, cari amici. Riprende, riparte il Drive Time dopo una settimana di pausa e riprendiamo alla grande subito con i nostri contatti ai quali potete richiedere la vostra canzone preferita. Lo potete fare chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.
9: Scoprimmo che il vento cantava il giorno.

paghi, entri nello stadio ma vedi solo il retro del palco. Ecco la nuova frontiera dei concerti selvaggi. Il caso è esploso con i concerti degli scorsi giorni di Bruno Mars allo stadio di Wembley a Londra, per i quali sono comparsi dei biglietti classificati come audio only, cioè solo audio. Tradotto, il palco non è visibile. Quindi si entra nello stadio, si ascolta il concerto, ma l'artista resta nascosto dietro la scenografia. La notizia chiaramente è diventata virale, per molti è l'ennesima prova che il mercato dei live ha ormai davvero superato ogni limite. A prima vista questa notizia può sembrare una di quelle bufale nate sui social, un biglietto per un grande concerto che promette l'ingresso allo stadio ma non la possibilità di vedere il palco, sarebbe fantascienza, eppure non è una fake news. I biglietti con la dicitura no view, audio only sono stati realmente messi in vendita per le date di Bruno Mars allo stadio di Wembley. Tra l'altro anche il prezzo ha contribuito alla discussione, perché questi biglietti, che tra l'altro sono andati sold out, così come quelli per tutti gli altri settori, erano in vendita circa 58 sterline. Quindi sono 67-68 euro, una cifra tutt'altro che simbolica per un'esperienza che rinuncia proprio a uno degli elementi centrali di un grande show, ovvero la componente visiva, vedere almeno il cantante. I posti a visibilità limitata però non sono una novità nel mondo dei concerti, esistono da sempre, indicano semplicemente una posizione in cui lo spettacolo non è completamente visibile. Si può magari trattare di un angolo del palco laterale, di una visuale parzialmente coperta, magari da ringhiere o da vetrate, o di una prospettiva meno favorevole, ma qualcosa resta comunque da vedere. Invece il caso dei biglietti venduti per Wembley è diverso, qui la dicitura è esplicita: no view, audio only. Non si tratta di una visuale ridotta o compromessa, la promessa è proprio l'assenza di visuale. Chi ha acquistato il biglietto sa di entrare nello stadio per ascoltare il concerto senza poter vedere il palco o l'artista. Questo fenomeno si inserisce in un momento in cui il settore dei concerti sta davvero sperimentando nuove formule di vendita, ovviamente molte tra le polemiche, dei prezzi dinamici, ovvero quelli che aumentano in base alle richieste, ai pacchetti VIP sempre salatissimi, fino alla differenziazione sempre più dettagliata delle esperienze offerte al pubblico, come in questo caso.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Che sapori!
12: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
13: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
12: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Vi aspettiamo.
14: Ehi, quanta fretta, dove corri?
15: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
14: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
15: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
14: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
15: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
16: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
17: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
16: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
17: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
18: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

E ha chiamato l'uomo delle 15:20, il carissimo Igor. Anche lui, insomma, parecchio stupito dalla notizia di questi concerti in cui si sente solo l'audio senza vedere il cantante. E visto che siamo ad agosto, ho detto Igor vuole ascoltare e dedicare a Colette Notti di agosto di Loretta Goggi. Allora ce l'ascoltiamo. Grazie Igor, buon ascolto e buon pomeriggio.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto, o almeno ci provo.

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
5: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
6: E si ritorna in diretta con la richiesta della nostra amica Michela, che mi scrive: ciao Matteo, che bello risentire la tua voce, bentornato. Grazie Michela, ti ringrazio. Dice: la mia richiesta di oggi della canzone te la faccio scegliere a te, quindi subito responsabilità appena uno ritorna dalle ferie. Dice: ma che sia degli 883 Max Pezzali. Grazie, buon pomeriggio a tutti. E allora Michela, ti ho scelto gli 883 con un grande classico, Nord, Sud, Ovest, Est, così siamo tutti contenti. A presto, un abbraccio e buon ascolto.

E adesso spazio alla nostra amica Colette che scrive direttamente dall'Isle Réunion, ringrazia Igor per la dedica e vuole contraccambiare mandandogli il suo saluto, dice scegli tu Matteo un brano di Jovanotti, allora cara Colette innanzitutto mi fa piacere risentirti e poi allora, andiamo con Jovanotti, ti ho scelto, se lo senti lo sai, un saluto a te e buona giornata, ciao!

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza.

E ha chiamato qualche istante fa il caro Riccardo Augusto, vuole ascoltare la mitica Let's Dance di David Bowie, ce l'ascoltiamo. Ciao Riccardo, a presto.

E arriva anche la richiesta della nostra amica Luciana, che mi scrive: buon pomeriggio, posso richiedere Pazza Musica di Mengoni e Elodie? Certo che puoi, cara Luciana, arriva subitissimo. Buon ascolto, appunto, buona serata, buon pomeriggio, buon tutto e a presto!

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano i campionati europei di nuoto, quarta giornata a Parigi, medaglia d'argento arrivata oggi per Filippo Pelati nel solo libero maschile, è la quarta medaglia europea per l'azzurro. Enrica Piccoli chiude invece al quarto posto il solo libero donne. Altre gare da medaglia sono previste nel pomeriggio con la squadra di nuoto artistico e il sincro trampolino maschile da 3 metri. Siamo al calcio con la Juventus che è sbarcata da Hong Kong ed è pronta a cominciare ufficialmente la tournée. Il gruppo di Spalletti è stato accolto da diversi tifosi che hanno chiesto selfie e autografi ai calciatori. Presenti anche i nuovi acquisti Colomoni e Alay Begovic. Primo appuntamento in Asia, mercoledì 5 agosto, ore 13:15 italiane contro il Chelsea al Kai Tak Stadium di Hong Kong. Il calciomercato salta la trattativa tra Napoli e Schalke 04 per Lindstrom. Dopo che i club avevano trovato l'intesa per la cessione in prestito con diritto di riscatto, fissato a 5 milioni di euro più ulteriori bonus, il danese invece non si trasferirà in Germania. Nello scambio dei documenti non c'è stata convergenza totale nell'accordo e l'affare è sfumato. Gutierrez, sempre del Napoli, terzino spagnolo, è in attesa di volare invece a Leverkusen per svolgere le visite e firmare col Bayer. L'operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus. Guti lascia il Napoli dopo solo una stagione. João Mario invece è pronto per una nuova avventura calcistica, questa volta la Fiorentina. L'esterno portoghese in uscita dalla Juventus è arrivato a Firenze per sottoporsi alle visite mediche e poi la firma del contratto fino al 2031. Si tratta di un'operazione in prestito con diritto di riscatto per 10 milioni di euro. Il tennis, 3 azzurri al debutto oggi nel primo turno del Masters 1000 di Montreal. Nel pomeriggio Berrettini sfiderà Navone, match posticipato, lo ricordiamo, per la pioggia di domenica in Canada. In tarda serata Sonego e Bellucci invece affronteranno rispettivamente Grigsbor e Baez. Nel WTA di Toronto Elisabetta Cocciaretto se la vedrà invece con la Gibson. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a 3, zona giochi per bambini.
2: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
3: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
2: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra

Stanno per scoccare le 16:07, cari amici, ben ritrovati nella seconda parte di questo Drive Time. Vi ricordo i nostri contatti per richiedere il vostro brano preferito: potete chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33. Oggi è il compleanno di James Hetfield dei Metallica, infatti è nato il 3 agosto del 63 a Downey, siamo a Los Angeles in California, insomma. Insomma, è possibile che non lo conosciate, è il cantante, chitarrista, cofondatore e frontman dei Metallica, è stato anche inserito al 24esimo posto nella classifica delle 100 migliori voci metal di tutti i tempi di Hit Parade, appunto. Ma che Hetfield con i Metallica abbia fatto i soldi, questo lo si sapeva, ma quello che forse non si sa è che il frontman è talmente spendaccione che i soldi forse potrebbero anche non bastarli in un futuro non troppo lontano. Infatti, nella curiosa lista di oggetti più costosi che l'appassionato Hetfield ha comprato con i proventi della sua celebrità, ci sono 6 automobili d'epoca e ben 3 chitarre, diciamo, special signature con autografi speciali: una Lincoln Zephyr, la macchina del 1937, una Packard del 34 da $1 milione, poi un pick-up F100 della Ford cromato viola dal valore di $50.000 e ancora altre macchine. E poi, come vi dicevo, anche delle chitarre, una fra tutti la Gibson Chet Atkins Classical da ben $4.500. Tra l'altro la sua villa in Colorado da 1000 metri quadri è stata valutata una decina di anni fa attorno ai $23 milioni, mica male. A quanto pare però, oltre alla chitarra, il nostro James Hetfield è estremamente portato anche a farsi del male. A parte numerose cadute dal palco, di cui una particolarmente spettacolare in Olanda nel 2017, il nostro è riuscito per esempio a fottersi completamente la voce dopo la registrazione della cover So What nel 91, con risultati sulle corde vocali talmente gravi che per mesi si dovette riallenare a cantare da zero, come se avesse del tutto perso l'uso della voce come ce l'aveva prima. L'anno successivo, poi nel 92 in Canada, un problema con gli effetti pirotecnici di scena gli procurò un ricovero in ospedale con ustioni di secondo grado su parte del corpo. Ma il vero indice di questa sua tendenza, diciamo così, lo si ha da una decisione del suo staff. Infatti James Hetfield dovette firmare in occasione di parecchi tour un contratto vincolante che lo obbligava a non andare in skateboard o mezzi simili durante tutta la durata di ciascuna tappa del tour. Insomma, un disastro umano. E poi è fortemente tatuato, come spesso accade, i suoi tatuaggi tendono quasi tutti ad avere un significato, a parte quelli a tema, diciamo, rock, quelli dedicati ai figli o agli effetti di particolare interesse per i fan, e quello che ha sull'avambraccio sinistro. Infatti su questo arto capeggia un pentagramma interrotto da un occhio. Il pentagramma non è stato disegnato a caso, ma in realtà è un estratto della bellissima linea di basso di Orion, brano strumentale presente su un capolavoro di Metallica, Master of Puppets. James Hetfield dice sempre che considera quella canzone come il vero canto del cigno del compianto bassista, appunto, morto Cliff Burton, e quindi ho voluto ricordarlo sia come amico che come immenso artista. E poi anche delle dipendenze strane. Innanzitutto la riabilitazione non è rara per una rockstar: alcol, droga, altre sostanze hanno spesso e volentieri mandato artisti famosi come Slash, Vince Neil di Motley Crue, Steven Tyler degli Aerosmith insieme a Joe Perry, o John Oliva dei Savatage, innumerevoli altri, in cliniche per guarire dei propri fantasmi. E quindi il nostro James Hetfield non fa eccezione, i suoi problemi con l'alcolismo sono ben noti, così come le sue lunghe degenze in clinica riabilitativa. Meno noto però è forse il fatto che una volta in clinica ci finì per la dipendenza dal cioccolato, già un alimento goloso anche se poco dietetico, che però per il cantante era diventata una vera croce, tanto da non riuscire proprio a smettere senza chiedere aiuto.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Fréjus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

E cari amici, avranno finalmente una stella sulla Walk of Fame i Linkin Park, i Ramones e gli Smashing Pumpkins. Infatti entreranno nel 2027 nella celebre strada di Los Angeles. Le tre band riceveranno la stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame il prossimo anno nella categoria Recording, entrando a far parte della nuova classe di artisti che verranno celebrate proprio con questo prestigioso riconoscimento. Per i Linkin Park si tratta di un traguardo che arriva dopo oltre 25 anni di carriera, durante i quali il gruppo ha pubblicato album diventate pietre miliari del rock moderno. Dopo la tragica scomparsa di Chester Bennington nel 2017, i Linkin Park sono tornati sulle scene un paio di anni fa, nel 2024, guidati da Mike Shinoda ed Emily Armstrong, inaugurando un nuovo capitolo della propria storia. Gli Smashing Pumpkins, fondati a Chicago invece nell'88, guidati da Billy Corgan, hanno venduto oltre 30 milioni di album nel mondo. Ancora oggi continuano a pubblicare nuova musica e esibirsi dal vivo. Il loro ultimo album in studio è uscito un paio di anni fa. I Ramones invece sono considerati tra i pionieri del punk. Nati a New York nel 1974, hanno pubblicato l'omonimo album di debutto nel 76, influenzando profondamente gruppi come i Sex Pistols e i Clash. La band poi si è sciolta nel 96 dopo aver inciso ben 14 album. Allora ci ascoltiamo gli Smashing Pumpkins con Tonight Tonight.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
3: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
2: Quindi non solo edilizia?
3: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
2: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
3: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
2: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
4: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
5: E si riprende con le vostre richieste. La prossima ci arriva da Francesco, che mi scrive: bentornato Matteo, mi puoi mettere Stop delle Spice Girls? Grazie e buon pomeriggio. Assolutamente sì, caro Fra, grazie del bentornato, e ci ascoltiamo subito la tua richiesta. A presto.

E c'è anche il nostro caro amico Mario che mi scrive: ciao Matteo, buon pomeriggio e buona trasmissione. Vuoi mettere Venus degli Shocking Blue? Dice: torna un po' indietro, dice: bei tempi e soprattutto bellissima musica, caro Mario. Quindi scelta super azzeccata, arriva subito la tua richiesta. Buona serata e buon ascolto.

0: chiama basta.
1: Esattamente 90 anni fa, era il 3 agosto del 1936, l'atleta afroamericano Jess Owens conquistò la medaglia d'oro nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Berlino. Pensate, era un afroamericano nella Germania hitleriana. Ebbene, andiamo a vedere però poi cosa accadde a Jess Owens, appunto. Innanzitutto, quando atterrò a Berlino nell'agosto del 36, era già una celebrità negli Stati Uniti. Nel 35, quindi l'anno prima, in una gara universitaria, mise in scena quelli che sono considerati i migliori 45 minuti dello sport. In meno di tre quarti d'ora, infatti, Jess Owens batté 5 record mondiali e ne guagliò un sesto. Uno di questi, il salto in lungo, 8 metri e 3 centimetri, rimase imbattuto per ben 25 anni. Tuttavia, pur avendo vinto 4 medaglie d'oro, perché questa era solo la prima, quella del 3 agosto del 36, alle Olimpiadi di Berlino, al ritorno nel suo paese, negli Stati Uniti, la vita dell'atleta afroamericano sarebbe rimasta la stessa di molti suoi compatrioti. Nell'immaginario collettivo, Jess Owens incarna un uomo nero che ha battuto il nazismo. Eppure, secondo l'ex atleta francese Maryse Vanjepé, le cose non andarono proprio così. Infatti, ha pubblicato un libro, questo atleta, in cui racconta le peripezie di Jess Owens, che trionfò nella Germania nazista sotto gli occhi dello stesso Hitler. Secondo quest'atleta, Jess Owens divenne un autentico simbolo, ma non seppe sfruttare la sua posizione. Dice infatti: Owens impiegò tutta la vita per capire che cosa aveva significato e non seppe impersonare proprio questo ruolo. E Owens divenne, senza volerlo, quindi un simbolo della lotta contro il razzismo, quando in realtà non era altro che un povero ragazzo nero che si era fatto da solo. Questo lo dice l'ex atleta, appunto. Dopo essere giunto in vetta, tra l'altro i tedeschi gli chiedevano anche autografi, i fan si congratulavano con lui, Jess tornò negli Stati Uniti aspettandosi un riconoscimento da parte del suo governo, che però non arrivò mai. Mentre in Germania gli era stato permesso di viaggiare e dormire negli stessi alberghi degli atleti bianchi, al ritorno nel suo paese natale il campione fu disprezzato, dal momento che all'epoca gli afroamericani non godevano degli stessi diritti della popolazione bianca. Come se non bastasse, il presidente Franklin Delano Roosevelt cancellò la sua visita alla Casa Bianca perché la sua priorità era ottenere il voto della popolazione del Sud apertamente razzista. Pensate, non inviò neppure una lettera di congratulazioni. Dopo la sfilata d'onore dei campioni, che si svolse a New York, a Jess Owens non fu permesso addirittura entrare nell'hotel Walford Astoria dalla porta principale, dovette accedere alla reception dell'albergo salendo con un montacarichi, pensate. E quindi il suo momento di gloria evaporò rapidamente. Owens iniziò a inanellare lavori senza importanza, gestore di una lavanderia, ballerino di jazz, tentò persino la sorte al cinema accanto alla bambina prodigio Shirley Temple, arrivando a vendere le sue velocissime gambe in spettacoli da 4 soldi in cui gareggiava contro un cavallo, un cane o un'automobile. Owens però era anche un uomo colto, leggeva e scriveva molto, aveva una straordinaria conoscenza del jazz. Negli anni 50 il presidente Dwight Eisenhower lo nominò ambasciatore dello sport degli Stati Uniti nel Terzo Mondo, con uno stipendio annuale di $75,000. Tuttavia, alla fine del decennio, Jess Owens abbandonò definitivamente lo sport e gli eventi sociali per fondare una propria impresa di relazioni pubbliche. L'ex atleta si dedicò a recitare discorsi motivazionali in tutto il paese, in cui narrava aneddoti della sua vita, da cui emergevano ovviamente la sua onestà e la sua purezza. Ecco, quando poi sorse il movimento del Black Power negli anni 60 e 70, Owens fu duramente criticato per non essersi posizionato in suo favore. Fu anzi proprio lui a essere inviato per trattare con gli atleti statunitensi più critici prima dell'inizio dei giochi olimpici del Mediterraneo nel 68, che sarebbero passati alla storia per la mitica fotografia di Tommy Smith e John Carlos sul podio con il pugno alzato. Alla fine Owens si stufò della parte, diciamo così, del nero buono, il fenomeno da circo che tutti volevano esibire e sfruttare. 4 anni dopo l'incidente dei giochi olimpici, riguardo cui Owens aveva commentato "è un simbolo senza significato", appunto, l'ex atleta pubblicò un libro intitolato "Sono cambiato", in cui affermava: "Dicevo, ho capito che la lotta, nella sua accezione migliore, era l'unica risposta possibile per un afroamericano, e che ogni nero nel 70 non prende parte alla lotta era un cieco oppure un codardo". E fin dai 30 anni Owens era anche stato un fumatore incallito. A partire dal dicembre del 79 entrò e uscì spesso dagli ospedali per un cancro ai polmoni estremamente aggressivo e resistente ai farmaci. Il 31 marzo dell'80 l'antilope d'ebano, il soprannome con cui era conosciuto, morì all'età di 66 anni e fu sepolto nel cimitero di Oak Woods a Chicago. Nonostante il presidente di allora Jimmy Carter avesse ignorato la richiesta di Owens di fermare il boicottaggio ai giochi olimpici di Mosca dell'80, dopo la morte gli ha reso ugualmente questo tributo. Forse nessun atleta ha incarnato meglio la lotta umana contro

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

da donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. È il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione Kondratiev, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. L'Ucraina invece non ha commentato l'attacco.
2: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che Lampedusa è sommersa dai migranti e che l'Italia è il paese con maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Álvarez ha aggiunto infatti che a Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, dati tra l'altro confermati anche poco fa dall'Istat.
3: Ora la cronaca. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà mercoledì a Napoli per partecipare ad un incontro in prefettura con i sindaci dell'area flegrea colpita nei giorni scorsi da un terremoto di 4.7 di magnitudo. Intanto la procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi flegrei rivelatisi a rischio dopo la forte scossa nei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati.
2: Un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti a Riesi, Caltanissetta. L'allarme è scattato oggi intorno a mezzogiorno. Da una prima ricostruzione, due sono stati raggiunti da colpi di pistola. Secondo le indagini dei carabinieri, dietro alla sparatoria ci sarebbe un movente personale. Esclusa la pista mafiosa, sospettato del duplice tentato omicidio il compagno della donna, che ora è ricercato.
3: Una violenta grandinata si è abbattuta su Avellino questo pomeriggio. La bomba d'acqua con pezzi di ghiaccio grandi quanto palline da ping pong si è scatenata intorno alle 15:45. Diversi automobilisti, per proteggere le proprie vetture dalla forte grandinata, hanno deciso di trovare riparo all'interno della galleria che collega Piazza Kennedy con il rione San Tommaso. Per oltre mezz'ora le auto sono rimaste incolonnate in attesa che spiovesse.
2: Lo sport. Gianni Infantino ha chiesto l'aiuto di Donald Trump per mantenere il suo posto alla guida della FIFA in un clima di crescente pressione per le sue dimissioni. Una situazione nata in seguito al lancio e al successivo ritiro del FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi i mondiali, con l'apertura a investitori privati. Questo quanto riportano il New York Post e la BBC. Infantino avrebbe in programma oggi una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Fonti FIFA tuttavia smentiscono.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire. Dire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
5: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
6: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
5: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
1: 17.05 si ritorna in diretta con la richiesta del caro Johnny che mi scrive: ciao bro, dedicata al mio grandissimo capo Mastica Bro. Dice: sa che li voglio bene ma lui non mi corrisponde, con le faccine che ridono. L'era del cinghiale bianco di Battiato. Allora, ottima scelta caro Johnny, ce l'ascoltiamo subito. Buon ascolto e buona serata.

E Benjamin Mendy, calciatore della Francia, ha vinto i mondiali ovviamente con la nazionale transalpina nel 2018 e ora però ha deciso di vendere un'asta alla replica del trofeo della Coppa del Mondo. Questo trofeo era danneggiato e per questo gli ha fruttato solo, si va per dire, 54.000 euro. La coppa infatti aveva una piccola crepa alla base, oltre a diversi segni di usura, segno evidente che il calciatore Mendy non l'ha messa in una teca, insomma, questa replica del trofeo, non avendola lasciata intatta quindi in questi ultimi 8 anni. Ecco, ci sono atleti che sono legatissimi ai trofei o alle medaglie che vincono e che invece le donano a amici, a familiari o a musei. Di sicuro ogni calciatore cerca di ottenere il massimo e per ogni calciatore il massimo è rappresentato dai mondiali. Benjamin Mendy, pur dando un minimo contributo, è un campione del mondo della Francia del 2018. Giocò solo una partita, qualificazione già ottenuta e ne disputate 10 in totale, ma comunque del titolo può fregiarsi. La coppa però non ce l'ha più, infatti ha deciso di cederla, o meglio ha deciso di raggranellare denari mettendo all'asta durante la Global Football Action Part 2 organizzata dalla casa americana d'aste Golding, specializzata in oggetti da collezione legati allo sport. Il ricavo non è stato eccezionale, ovviamente dando un valore importante, circa 54.000 euro. Il trofeo, come vi dicevo, era danneggiato con una crepa alla base e leggeri segni di usura. L'acquirente ha ricevuto anche un certificato firmato dallo stesso calciatore Mendy, appunto, che prova l'autenticità. Ecco, Mendy, difensore francese, è stato per 6 stagioni al Manchester City, dopo aver giocato con le prestigiose maglie di Marsiglia e Monaco, e nelle ultime 2 stagioni il City ha disputato solamente una partita di Premier League a causa di alcuni problemi con la giustizia. La sua carriera è andata poi a calare e oggi è un calciatore del Pogoń Szczecin, squadra polacca con il quale ha rinnovato anche recentemente il contratto rinnovato, ma la Coppa del Mondo venduta, e si è intascato 54.000 euro.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 3 ore al pedaggio francese e di 2 ore al pedaggio italiano. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
2: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

E passiamo adesso alla prossima richiesta, ce la fa il nostro amico Sandro che vuole ascoltare di Emma con Urkomi, Vacci Piano. Allora buon ascolto caro Sandro, buona serata e alla prossima.

0: Sono le 17:33. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, amichevoli precampionato. La Lazio di Gattuso vince 6-3 contro l'Avellino dell'ex compagno di squadra Nesta. L'Inter invece supera ai rigori il Manchester City. La Juventus batte il Nizza 2-0 ed ora attende il Chelsea per mercoledì 5. Calciomercato, sempre in tema Juventus, Colomouani è ufficialmente un giocatore di Spalletti. Superate le visite mediche, ha firmato il contratto da 5 milioni di euro a stagione fino al 2031. Niente prestito oneroso, ma sarà un acquisto a titolo definitivo da 50 milioni di euro, 38 la parte fissa più 12 di bonus. Addio a Franco Baresi. Nella giornata di martedì le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Il club di Gerry Cardinale vorrebbe intitolargli la curva sud, sia nella struttura attuale di San Siro che nel futuro impianto del 2031. Pochissimi gli impedimenti burocratici, altre strade portano al centro sportivo di Milanello o al complesso del Vismara per trasmettere il suo esempio alle giovanili. Nazionale, Mancini è il nuovo commissario tecnico, ma Buffon aveva altre idee in merito alla panchina azzurra. Maldini e Leonardo, ha detto Buffon, mi avevano proposto un ruolo da coordinamento tra la nazionale e le under. Ho vacillato, ho bisogno di ricaricarmi e pensare alla mia famiglia. Chi avrei scelto come tecnico? Conte, e in caso di no, Baldini. Cambiamo argomento, nuoto europei 2026 di Parigi. La coppia di tuffi formata da Matteo Santoro e Chiara Pellacani porta la seconda medaglia d'oro per l'Italia, la quinta in totale nel medagliere dopo le tre del nuoto artistico. Matteo e Chiara dominano nel sincro misto 3 metri, conquistando il primo posto davanti agli atleti neutrali B della Russia e alla Germania. E come detto, da sottolineare anche la medaglia d'argento nel nuoto artistico del duo misto di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, già bronzo sabato nel doppio misto libero. Gli azzurri chiudono davanti alla Russia, oro alla Gran Bretagna. E chiudiamo con l'atletica. Marcel Jacobs ha voglia di vincere ancora, lo ha detto lui stesso a margine del raduno delle staffette azzurre a Casal del Marmo di Roma, a 5 anni dall'oro olimpico. Ho avuto alti e bassi, ha detto Jacobs, ma non me ne sono mai andato. La stagione attuale sta andando bene, ho sempre detto che l'obiettivo di questa stagione sarebbero stati gli europei. Ora rifiniamo, voglio il terzo titolo. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
1: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
2: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
1: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

0: sarà.
1: E adesso passiamo invece alla richiesta del nostro amico Roberto. Dice: ciao Matteo, ci ascoltiamo Pierangelo Bertoli con Italia d'Oro. Ce l'ascoltiamo subitissimo. Ciao Roberto, buona serata.

E la cantante e attrice statunitense Ariana Grande ha annunciato che si ritirerà dagli eventi pubblici una volta che a settembre sarà terminato il suo Eternal Sunshine Tour. In un comunicato stampa ha spiegato di aver deciso di fermarsi a causa del continuo e incessante giudizio da parte dell'opinione pubblica su di lei. Negli ultimi anni, infatti, il suo aspetto fisico, il suo stato di salute sono stati oggetto di speculazioni e di critiche, specialmente sui social. Le attenzioni si sono spesso concentrate sul suo dimagrimento e sul suo peso. E l'annuncio di Ariana Grande, che ha 33 anni, è arrivato pochi giorni dopo l'uscita del video musicale di Pitbull, il singolo che dà il titolo al suo ottavo album in studio appena pubblicato. In questo video proprio Ariana appare molto dimagrita, cosa che ha alimentato nuove speculazioni sulla sua perdita di peso e sul suo stato di salute. E non è la prima volta che i commentatori sui fan ne giudicano l'aspetto fisico. 3 anni fa, per esempio, c'era già stata molta attenzione sulla sua perdita di peso, al punto che Ariana Grande intervenne pubblicamente con un video su TikTok chiedendo ai suoi fan di essere più gentili e di non giudicare il suo fisico come quello delle altre persone. L'Eternal Sunshine Tour era cominciato a giugno negli Stati Uniti e terminerà il 1 settembre a Londra. Ariana Grande si è ritirata anche dalla nuova produzione di Sunday in the Park with George, un musical previsto per il prossimo anno a cui lei avrebbe dovuto partecipare. La società che produce questo musical ha detto che comprende e appoggia la decisione dell'artista. Ha aggiunto comunque che il musical si terrà comunque e che la parte di Ariana Grande verrà data a un'altra attrice.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. L'appuntamento però è da domani, sempre dalle 15 alle 18, sempre e solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto, vi auguro una buona serata che inizia in compagnia di Men at Work e la loro Overkill. E noi ci sentiamo domani. Ciao!

0: sono le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Via libera anche dalla Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato su giudici e PM. La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto.
1: Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è stato contestato a Pozzuoli, dove si è recato in seguito al terremoto di magnitudo 4.7 registrato venerdì. Ognuno ha le proprie responsabilità e la propria funzione, così Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, che sentiamo.
3: Era giusto che il ministro Giuli venisse a verificare quello che sono le sue competenze, quindi il livello di archeologia, se i monumenti avevano subito qualche danno eccetera. Qui sta facendo il suo lavoro e non è che è venuto a fare qualche passerello o qualche altra cosa, assolutamente no. Purtroppo io capisco anche la preoccupazione delle persone, sono stato io ad affrontare Peppino le persone, non accetto invece alcune strumentalizzazioni che sono in corso d'opera e sono al vaglio soprattutto della scientifica.
1: Il ministro dell'interno Piantedosi sarà invece mercoledì a Napoli per partecipare a un incontro in prefettura con i sindaci dell'area Flegrea. Ricordiamo che a seguito del sisma sono rimaste ferite 26 persone e sono state sfollate circa 320 persone. Il numero potrebbe cambiare a seconda degli esiti dei controlli che stanno effettuando i vigili del fuoco.
2: Sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto ieri sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
1: Gli esteri 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. Questo è il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. L'Ucraina al momento non ha commentato l'attacco.
2: Lo sport, quarta giornata dei campionati europei a Parigi e nuove soddisfazioni dal nuoto artistico. Medaglia di bronzo per l'Italia nel Team Free. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentazione delle atlete neutrali e della Spagna. Argento invece per Filippo Pelati nel suo libero, quarto all'oro in questa edizione per l'azzurro. Dalle 19 di nuovo i tuffi con speranze di podio sia nel trampolino uomini sincro 3 metri e poi nella piattaforma donne 10 metri.
1: È tutto, alla prossima edizione.

0: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
1: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
0: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
1: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
0: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
2: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa, Service Car Borgone.

0: muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Pienezza e Brugher in direzione Piacenza, mentre il traffico è regolare sulle restanti strade della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 3 ore al pedaggio francese e di 2 ore al pedaggio italiano. È tutto al momento. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: 2 minuti
3: estate.
2: Un libro.
4: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo, una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
1: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
5: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
6: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere, piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
5: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
7: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne, e la sera giro pizza a soli 19 euro.
8: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, cherosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio
2: per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
9: Oh!
3: Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
10: Fatti sentire.
11: Fatti sentire.
10: Fatti vedere.
11: Fatti conoscere.
10: Fatti seguire.
11: Fatti notare.
12: Fatti desiderare.
13: Fatti provare.
14: Fatti cliccare.
15: Fatti comprare.
16: Fatti amare.
17: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
18: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
19: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
20: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
21: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
19: Anche su TV,
22: smartphone,
23: smart speaker,
19: smart TV,
23: tablet,
19: computer,
23: al bar, in auto, in bici,
19: in negozio,
23: in palestra,
19: a casa, in ufficio,
23: al parco, al mare, al mondo.
24: Non hanno scampo.
25: Anche se non hanno campo, la radio rende.
19: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18:41. Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
1: Tra poco in onda nel nostro telegiornale: continua a bruciare il territorio piemontese, emergenza nell'Alessandrino e nel Verbano Cusiossola. 12 fiocchi in un giorno al Santo Spirito di Casale Monferrato, boom di nascite e un reparto che cresce. E polizia locale, nasce il primo gruppo cinofilo regionale del Piemonte. Questo e molto altro tra poco nel nostro telegiornale.
2: Rete 7, digita 13 sul telecomando.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
4: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più vai su www.axelspa.it.
5: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
6: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
5: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
0: Questione migranti in primo piano, il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che Lampedusa è sommersa di migranti, che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Albares ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno oggi in Italia si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat.
2: Via libera anche dalla Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato da giudice e PM, la maggioranza ha votato a favore mentre le opposizioni hanno lasciato lavori prima del voto.
0: Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini, una Smart 4-4, causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero.
2: Ci sarebbe un movente personale dietro alla sparatoria di Riesi in provincia di Caltanissetta, in cui sono stati feriti gravemente con colpi di pistola un 58enne di Mazzarino e una 40enne che ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente, sospettato del duplice tentato omicidio il compagno della donna, che ora è ricercato. Sulla vicenda indagano i carabinieri, al momento non è ancora chiara la dinamica del ferimento nel rapporto tra i due.
0: Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni, una chiesa piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Tra le autorità presenti, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e Don Luigi Ciotti.
2: Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi. A Milano sono attesi migliaia di tifosi, ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club rossonero Jerry Cardinali, al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello e Bismara, e al presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.
0: Lo sport: l'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli europei di nuoto artistico di Parigi. Un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del Team Free, chiusa al terzo posto. Alle spalle delle azzurre la rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia.
2: È tutto, grazie per averci seguito.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
4: Piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, sci

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne, e la sera giro pizza a soli 19 euro.

0: muoversi in Piemonte. Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti, con tempi di attesa di 45 minuti al pedaggio francese e di 2 ore al pedaggio italiano. Al momento è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
2: Summer Events 2026, sabato 8 agosto, Picalegra, Cover Rock.
3: La radio parla, emoziona, accompagna, e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:33. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, amichevoli precampionato. La Lazio di Gattuso vince 6-3 contro l'Avellino dell'ex compagno di squadra Nesta. L'Inter invece supera ai rigori il Manchester City. La Juventus batte il Nizza 2-0 ed ora attende il Chelsea per mercoledì 5. Calciomercato sempre in tema Juventus, Colomouani è ufficialmente un giocatore di Spalletti, superate le visite mediche, ha firmato il contratto da 5 milioni di euro a stagione fino al 2031. Niente prestito oneroso, ma sarà un acquisto a titolo definitivo da 50 milioni di euro, 38 la parte fissa più 12 di bonus. Addio a Franco Baresi, nella giornata di martedì le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Il club di Gerry Cardinale vorrebbe intitolargli la Curva Sud, sia nella struttura attuale di San Siro che nel futuro impianto del 2031. Pochissimi gli impedimenti burocratici, altre strade portano al centro sportivo di Milanello o al complesso del Vismara per trasmettere il suo esempio alle giovanili. Nazionale, Mancini è il nuovo commissario tecnico, ma Buffon aveva altre idee in merito alla panchina azzurra. Maldini e Leonardo, ha detto Buffon, mi avevano proposto un ruolo da coordinamento tra la nazionale e le under. Ho vacillato, ho bisogno di ricaricarmi e pensare alla mia famiglia. Chi avrei scelto come tecnico? Conte, e in caso di no, Baldini. Cambiamo argomento, nuoto europei 2026 di Parigi, la coppia di tuffi formata da Matteo Santoro e Chiara Pellacani porta la seconda medaglia d'oro per l'Italia, la quinta in totale nel medagliere dopo le tre del nuoto artistico. Matteo e Chiara dominano nel sincro misto 3 metri conquistando il primo posto davanti agli atleti neutrali B della Russia e alla Germania. E come detto, da sottolineare anche la medaglia d'argento nel nuoto artistico del duo misto di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, già bronzo sabato nel doppio misto libero. Gli azzurri chiudono davanti alla Russia, oro alla Gran Bretagna. E chiudiamo con l'atletica, Marcel Jacobs ha voglia di vincere ancora, lo ha detto lui stesso a margine del raduno delle staffette azzurre a Casal del Marmo di Roma, a 5 anni dall'oro olimpico. Ho avuto alti e bassi, ha detto Jacobs, ma non me ne sono mai andato. La stagione attuale sta andando bene, ho sempre detto che l'obiettivo di questa stagione sarebbero stati gli europei. Ora rifiniamo, voglio il terzo titolo. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
1: Che sapori!
2: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
3: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
2: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Solo un consiglio, detto a metà, un po' più in alto.

0: Sono le 20 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura all'emergenza migranti, il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con quella dell'Italia, ha affermato che Lampedusa è sommersa di migranti e che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Albares ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Da fonti della Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat. Via libera anche dalla Commissione Affari Europei della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato l'ultimo parere favorevole aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato su giudice e PM, la maggioranza ha votato a favore mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto. La cronaca: Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart 4 causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni, una chiesa piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Tra le autorità presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e Don Luigi Ciotti. Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi a Milano, sono attesi migliaia di tifosi, ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni insieme ai dirigenti e ai dipendenti di casa Milan, Milanello e Vismara e al presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli. In chiusura allora parliamo di sport. L'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli europei di nuoto artistico di Parigi. Un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del team free, chiusa al terzo posto. Alle spalle delle azzurre la rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia. E con questo è tutto, più tardi.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord è tempo stabile e soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 33 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Cesano Torinese fino al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso la sala ATL. Mercoledì 5 agosto serata cinema presso Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Giovedì 6 agosto serata di musica dal vivo in Piazza Vittorio Amedeo con Freedom Gospel Quartet alle ore 21. Venerdì 7 agosto serata musicale dal titolo Fervaie d'amour, parole e musica dal vecchio Piemonte, Giorgio Rosso e la sua chitarra presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Sabato 8 agosto mercato Crocetta Più a partire dalle ore 9 in Piazza del Mercato. Cesana by Night, serata di musica con DJ set in Piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Presentazione di Paolo Naldini del libro Good Morning Palestine presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. A Giaglione domenica 9 agosto festa alpina a Santa Chiara, presenzi alla banda musicale di Giaglione. Per informazioni www.comune.giaglione.top.it. Il Valsosa Film Fest e Borgate dal Vivo presentano mercoledì 12 agosto alle ore 21 al Forte di Exil la proiezione di Walter Bonatti a Bardonecchia di Riccardo Topazio. Introdurrà il film Il Regista. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.valsusafilmfest.it. A Bussoleno l'associazione turistica Proloco organizza Festa Patronale dell'Assunta. Sabato 8 agosto concerto della Società Filarmonica di Bussoleno e dall'11 al 15 agosto in Piazza del Mercato e via Walter Fontan con processione religiosa e giochi pirotecnici il 15 agosto. La Proloco di Exil ha lanciato al contest fotografico Un giorno qualunque la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Premiazione domenica 9 agosto a San Colombano di Exil nell'ambito dei festeggiamenti estivi organizzati dalla Proloco. Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i canali ufficiali della Proloco Exil. Ulz in Festa, dal 6 al 23 agosto, in Piazza Masino, con ingresso gratuito. Quinta edizione, tutte le sere alle ore 21. Ai Jardin La Tour, martedì 11 agosto, moto aperitivo, street food e crepe con i vespisti di montagna dalle ore 18 in Piazza Garambois. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. Tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori dei mercatini per le vie del paese. Dal 3 al 9 agosto, dalle 15 e dalle 21 in Piazza Garambois, quarta edizione Street Soccer Memorial Maurizio Paterna. Tornei pomeridiani e serali di street soccer tra squadre locali, spettacoli e street food. Mercoledì 5 agosto dalle 14.30 in Piazza Mistral, giochi per bambini, caccia al tesoro alla scoperta di Ulz. Giovedì 6 agosto dalle ore 16.15 alle ore 18 alla Biblioteca Civica, letture d'estate. Sabato 8 agosto dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 in Piazza Garambois, ufficio del turismo, laboratori di origami per bambini e adulti. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 17 in Piazza Garambois, zona pedonale, torneo di scacchi su scacchiera in piazza. Dalle ore 14 in Piazza Garambois, spettacolo di magia per bambini. Dalle ore 15 in Piazza Masino, evento per bambini. A Susa, al Museo Civico Castello di Adelaide, fino al 30 agosto, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. Inoltre, tutti i sabati mattina, fino a settembre, dalle ore 8.30 alle ore 9.30, risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 351-3078-654. Axel Eventi, sabato 8 agosto alle ore 21, Brass Machine con il Gomelan Brass Quintet e con la banda della Società Filarmonica di Bussoleno, a Bussoleno in Piazza Cavour. A Ferrera Moncenisio, sabato 8 agosto alle ore 20.30, Santa Messa e processione di San Giorgio per le vie del paese. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 15, concerto orchestra Gli Smeraldi nell'area sportiva comunale. Per informazioni 0122 6532 22. A Novalesa, venerdì 7 agosto, Beverdì, serata di divertimento con cocktail e musica dal vivo presso il Salone Polivalente. Domenica 9 agosto, Imbarca sulla Rasa, gara amatoriale di barchette costruite artigianalmente fatte scendere lungo via Maestra sull'acqua nel centro storico. I Parchi Alpicozie propongono fino al 19 agosto a Salbertrand apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. Mercoledì 5 agosto passeggiata per famiglie, risolvere enigmi in lingua francese. Mercoledì 12 agosto passeggiata e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. A Sauze Dulx mercoledì 5 agosto dove osano aquile e grifoni, escursione con guida Parchi Alpicozie nel parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand. Prenotazione obbligatoria al 328 2259. 9713. Giovedì 6 agosto a Bardonecchia alle ore 21 al Palazzo delle Feste. Zecche, biologia, diffusione, rischi sanitari e comportamenti di prevenzione. Incontro tematico. Domenica 9 agosto alle ore 15.30 a Salbertrand, Berlicche e i misteri del Gran Bosco. Visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Romean. Gratuita. Maggiori informazioni su www.parchialpicozie.it. Per Borgate dal vivo, venerdì 7 agosto alle ore 21.30 al Forte di Exil, Difensore d'Ufficio, spettacolo teatrale in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Venerdì 7 agosto alle ore 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Gomalan Brass Quintet in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Giaveno, lunedì 3 agosto, Cinema sotto le stelle, Il piccolo Yeti in piazza Mautino alle ore 21. Da lunedì 3 a lunedì 10 agosto, Agnolotti Tagliarin presso la sede AIB a partire dalle ore 20. Mercoledì 5 agosto, La milonga di piazza Mautino in piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 6 agosto, cover Lucio Battisti al parco comunale alle ore 21. Venerdì 7 agosto, spettacolo Marco e Mauro e ospiti ballando le cupole in tour in piazza Molines alle ore 21. Sabato 8 agosto, Miss Italia 2026, finale regionale Cinema in piazza Molines alle ore 21. Domenica 9 agosto risate con Franco Neri in piazza Mautino alle ore 21. Lunedì 10 agosto festa patronale di San Lorenzo, grande spettacolo pirotecnico dalle 18. A Villar Focchiardo martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 4 agosto alle ore 21 Gabriele Scapola presenta La fatica non fa rumore all'aperto in piazza del Municipio o nell'aula consiliare. A Susa, mercoledì 5 agosto, festa patronale, processione Madonna del Rocciamelone, spettacolo d'acqua, fuoco e laser in piazza della Repubblica. La Proloco Amici di Gravere organizza per venerdì 7 agosto alle 21.30 Cinema sotto le stelle, in piazza del Comune. Sabato 8 agosto, passeggiata con guida al Mulino Varesio di Bussoleno, a seguire Merenda Sinoira. Informazioni dettagliate al 338-9482-225. A Coazze, venerdì 7 agosto dalle 17 alle 19 al Parco Comunale, Laboratorio di Arte Terapia con Francesca Roy. A offerta libera. Per adesioni 339-599-3418. Sabato 8 agosto alle ore 17 nella Biblioteca Comunale, Libri in Terrazza, con ingresso libero. Domenica 9 agosto a Piangorai, Borgate in Festa, organizzato dal Gruppo Alpini Coazze. Il Comune di Vinaus presenta per domenica 9 agosto Festa della Madonna delle Nevi a Bar Cenisio, danza degli spadonari e società filarmonica vinausina, giochi e intrattenimenti vari. A Susa, mercoledì 5 agosto dalle 17.30 in Piazza d'Armi, Hitball, divertimento, sport e tanto movimento per tutti, dimostrazione dei ragazzi della Scuola San Giuseppe, possibile prova gratuita. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 6 agosto, serata di Milonga Tango Argentino. A Sestriere fino al 23 agosto, animazione estiva per i bimbi con il Ludobus itinerante. Al Colle e Frazioni. Fino al 9 agosto, 16ª Sestriere Film Festival della Montagna. Giovedì 6 agosto, presentazione del libro del professor Fabio Rondano, La sfida della speranza nell'età secolare. Presso Casa Olimpia alle ore 17.30, ingresso libero. Sabato 8 agosto, gara di corsa trail sui sentieri dei campioni, terzo Memorial Pelle. Sabato 8 agosto, rassegna enogastronomica Gusto in Quota, presso Sala Ezio Giai a Casa Olimpia, dalle ore 17.30. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria. Sabato 8 agosto, i mercanti di Forte dei Marmi al Colle. Domenica 9 agosto, presentazione del libro Manuale inutile per capire l'arte e innamorarsi lo stesso, di Giuliana Salvai alle 17.30 presso Casa Olimpia con ingresso libero. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 8 agosto alle 16.30, Coro di Novalesa, musiche dell'antico scriptorum di Novalesa, introduzione di Enrico De Maria. Informazioni su www.abbazianovalesa.org. La Proloco di Chiomonte organizza per venerdì 7 agosto Cena del Borgo in via Vittorio Emanuele. Domenica 9 agosto, Mercatino Vintage e Piccolo Antiquariato in via Vittorio Emanuele. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per ulteriori informazioni contattare il numero 011 4321 015. Al Forte di Exil, sabato 8 agosto alle 21.30, Vertigine di Giulietta, compagnia Blu 5, teatro danza e circo contemporaneo. Domenica 9 agosto, Exilex Extra Food. Per informazioni www.forteexiles.it. Per i 500 anni del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte domenica 9 agosto concerto della banda di Meana Matti presso la località Carbonella al Frais alle ore 16. Martedì 11 agosto lettura del libro La Canzone di Colombano presso la RSA Casa Amica di Chiomonte alle ore 15:15. Fino a ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane al mercoledì organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-033-1551. Fino al 20 gennaio 2027 presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte mostra documentario Colombano History a cura dell'associazione Arteco sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Per informazioni www.visitchiomonte.it. A Exil sabato 8 agosto proiezione del film Il vento falso giro di Giorgio Diritti a cura di Arte Muta e Associazione Museo Nazionale del Cinema alle ore 21 in frazione Cels. Lunedì 10 agosto ad Exil passeggiata notturna La Canzone di Colombano a cura della Proloco dalle ore 20 in frazione San Colombano. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Al Meleze fino all'8 agosto dalle 14:30 alle 18:30 mostra fotografica Il Folletto delle Rocce. Nell'ambito della mostra venerdì 7 agosto alle ore 21 conferenza a cura di Marco Granata. Domenica 9 agosto alle 16:30 degustazione tè, infusioni d'estate, il mondo del tè e le sue famiglie. Informazioni e prenotazioni al numero 0122 99032. A Trana domenica 9 agosto letture in giardino per bambini presso il Giardino Botanico Rea dalle 15 alle 18. A Sauze Dulx giovedì 6 e venerdì 7 agosto mercatino estivo nel centro paese. Venerdì 7 agosto le serate informative del CAI alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Sabato 8 agosto incontro con l'autore e presentazione del libro La vita e i sogni delle donne del dottor Claudio Tosi alle 17:30 presso la sala conferenze dell'ufficio del turismo, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 9 agosto le serate informative del CAI alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Domenica 9 agosto Stay Bean, lo sport e il benessere al centro di questo immancabile appuntamento di inizio agosto. Mattina e pomeriggio al parco giochi comunale. Lunedì 10 agosto notte bianca sotto le stelle. Al cinema Sabrina di Bardonecchia lunedì 3 agosto Minions and Monsters il delitto del terzo piano Michael. Martedì 4 agosto Spider-Man Brand New Day gioia mia Yellow Letters. Mercoledì 5 agosto Il figlio del deserto Odissea a cena con il dittatore. Giovedì 6 agosto Toy Story 5 cos'è l'amore Spider-Man Brand New Day. Venerdì 7 agosto Il figlio del deserto Nomadi di montagna per Bardomond estate 2026 Odissea. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali, assistente familiare non convivente, sede di lavoro Bussoleno. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Sapori. È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi e si possono organizzare anche feste di compleanno.
1: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
3: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
4: Ehi, quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
6: Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io.

0: Sono le 21 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura alle parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia alla Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. Il governo italiano non è stato all'altezza sui migranti, la crisi va affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri, così appunto Albares. La linea comune sugli hub extraeuropei intanto è alla prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa dalla presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale. La Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. La politica protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso del mastro alla Camera. Esposti in aula due striscioni con la scritta «Fuori le chat e aprite la cassaforte». Con riferimento alla cassaforte in cui è contenuto il CD delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia, inviato dalla Procura di Roma. Attesa la decisione della Giunta per il regolamento sui tempi del voto, con la possibilità di rinviare tutto a settembre. L'Iran gela Trump, nessun negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, è la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, dice Trump. In Italia intanto domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi e accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 chilometri dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. Siamo alla cronaca. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. In ambito calcistico non si placa la bufera su Infantino. Dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali, dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea dell'UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. E con questo è tutto, a più tardi.

Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 35 minuti.
1: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: Questa è Radio Dora.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano.

0: Sono le 22 e 4 minuti. Radio Dora Notizie. Buonasera dalla redazione. Dopo i fatti di Ceuta, la Spagna attacca l'Italia. Il governo non è stato all'altezza sui migranti. La crisi va affrontata come una questione europea? Richiede maggiore solidarietà fra gli Stati membri. A dirlo è il ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia e la Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. La linea comune sugli hub extraeuropei è intanto la prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa della presidente della Commissione Fondamentale verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale, la Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himmas, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. Intanto l'Iran gela il presidente americano. Nessun negoziato in corso con gli USA, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il capo della Casa Bianca, che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo a resa totale, la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti. Intanto in Italia domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 chilometri dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. In Italia, folla in Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, chiamato il prete matto, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro nella Basilica piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Alla cerimonia anche il sindaco di Milano Sala, Don Ciotti, il presidente di RCS Media Group Cairo e il presidente dell'Inter Marotta. Alla fine sono stati distribuiti volantini con quello che il sacerdote aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Dagli altoparlanti le note di Io Vagabondo dei Nomadi. Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi. A Milano sono attesi migliaia di tifosi. Ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni. Oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello Vismara, e al presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. Chiusura, voltiamo pagina. La pop star Ariana Grande ha rinunciato a quella che sarebbe stata la sua prima apparizione nel West End di Londra. Lo hanno annunciato i produttori dello spettacolo. Una portavoce della cantante ha affermato che desidera prendere le distanze dai riflettori per un po'. Una meritatissima pausa dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche, si legge nella nota al termine del suo tour Eternal Sunshine, che si sarebbe dovuto concludere a Londra il 1 settembre. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Essere sempre informato sulle notizie della tua città. Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare, ogni cosa ha il gusto di una favola, una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier, rifugioalpette.it, 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: ay ay ay ay ay ay ay ay.
1: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord tempo stabile e soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: Sono le 23 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura alle parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia alla Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. Il governo italiano non è stato all'altezza sui migranti, la crisi va affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri, così appunto Albares. La linea comune sugli hub extraeuropei intanto è alla prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa dalla presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale. La Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. La politica, protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso del mastro alla Camera, esposti in aula due striscioni con la scritta "Fuori le chat e aprite la cassaforte". Con riferimento alla cassaforte in cui è contenuto il CD delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia, inviato dalla Procura di Roma. Attesa la decisione della Giunta per il regolamento sui tempi del voto, con la possibilità di rinviare tutto a settembre. L'Iran gela Trump, nessun negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile, il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, è la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, dice Trump. In Italia intanto domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi e accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 km dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. Siamo alla cronaca. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. In ambito calcistico non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea dell'UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
2: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 37 minuti.
1: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà. Così ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares, una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27 paesi membri. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse domani nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen, la migrazione è una sfida che richiede una risposta europea, la Spagna può contare su di noi. Intanto è stata aperta un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad El Himma, consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. Due cose stanno uccidendo l'Europa, immigrazione ed energia, dice il presidente americano. Intanto l'Iran gela Donald Trump, nessun negoziato in corso con gli USA, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo dunque il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile, il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, replica il tycoon, i leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, ultima chance per loro di firmare un buon accordo. Intanto si registra una strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, a 20 chilometri dalla residenza di Putin. In Italia, per la cronaca, un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne residente in Trentino si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha visto più riemergere. Negli States invece due persone sono morte a causa della ciclosporiasi in Michigan. Si tratta dei primi decessi registrati nell'ambito della più vasta epidemia di questo virus intestinale negli Stati Uniti, causata da insalata contaminata servita in una popolare catena di cibo messicano. Secondo la documentazione medica, entrambe le vittime presentavano gravi patologie pregresse che potrebbero essere state peggiorate dalla ciclosporiasi e dalla disidratazione dovuta alla fortissima diarrea che questo virus provoca. Il Dipartimento della Salute Statale ha aperto un'indagine. In chiusura allo sport, il tennis, Flavio Cobolli conquista il suo nuovo best ranking nella settimana del Master 1000 di Montreal e celebra con una maglia dedicata sui social. Il romano, come riportato dal sito ATP, è attualmente numero 8 al mondo, almeno fino a quando a Fritz non verranno assegnati i punti del trionfo a Washington. Nella storia solo 7 azzurri sono entrati in top 10. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo. Per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

0: È mezzanotte e 31 minuti.
1: Ci sono dei silenzi nella vita, difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di un amore.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

cosa, di questa cosa. Io con te facevo sante e tu non capivi niente, io muovevo e tu rive, va fammo cacchi te vive, ma perché non mi va bene?

Il te prego per favore, fammi, fammi fare l'amore. Ma è possibile che una non è figlia di nessuno? Ma perché?

Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.

0: rimani per me. Il mio angelo, figlio mio.
1: State ascoltando Radio Dora Marcord, il grande revival musicale degli anni più belli.

0: il modo più bello per attraversare la notte.
1: Non dimenticare le mie parole. Bimba, tu non sai cos'è l'amore. È una cosa

scende lentamente nelle vene, poi pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene.

capire tu. Non dimenticare le mie parole. Bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei bella più del sole.

lentamente nelle vene, poi pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene.

non dimenticare le mie parole. Bimba t'amo tanto da morire, tu per me sei bella più del sole. Non mi fare mai soffrire, non mi fare mai soffrire, non mi fare mai soffrire.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con